La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor

principe del Moro, arrossano il cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria

Vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Mirabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulita.

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfida.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.

dire. Ciò detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Signori, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno pipì del giorno, il segno dei gemelli, dunque andiamo con la riforma elettorale che è diventata legge, vi libera nella bagarre, centrodestra unito, si va oltre, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. E ancora il fattore economia sul latte del voto, l'analisi dal bipolarismo al rischio del pareggio. Monte Paschi Siena, da Caltagirone all'OPS, il fronte dei contrari, oltre il 33%, Agrigol boccia il Monte Paschi su BPM. Piazza Affari vede la strada spianata per Intesa. E ancora Baglioni, omaggio alla capitale, ho rischiato la fine, riparto da Roma. E ancora flessibilità, caro energia, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. E ancora intelligenza artificiale al fianco degli universitari, aiuta a trovare un lavoro. Però insomma bisogna saper usare questa intelligenza artificiale, altrimenti poi diventa qualcosa che è pericoloso. Dunque Roma, la banda delle mini car spunta la quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, l'attore si aggrava, quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare, gli identikit dei due giovanissimi a bordo, una ronda di circa 20 minuti a ricerca di potenziali vittime. Lunedì sera la banda della mini car si aggirava minacciosa per le strade di Monteverde nel quadrante ovest di Roma con l'obiettivo di spintonare a terra qualcuno e fargli del male per il gusto poi di farsi una risata. No, troppo robusta, anzi dal fisico lungiolineo e da tratti che non possono tradire sull'età, sono minorenni ed è gente del quartiere. Dunque la polizia è a caccia chiaramente di questi delinquenti. Allora andiamo avanti con diamoci una botta energia con primissima la musica, l'energia ce la dà la musica chiaramente. Ancora oggi venerdì l'appuntamento è con per l'appunto 10 plus 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di

0: Radimica International. E ancora andiamo avanti con la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica International. Tra poco, con vostro permesso, andiamo con chiaramente la massima del giorno. Sentiamo, prego, regia. Vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene così. Dunque andiamo con la massima del giorno. La gentilezza è il seme da cui nasce l'amicizia, e dove cresce il germoglio dell'amicizia ben presto sboccia anche il fiore dell'amore, perché dall'amicizia si passa all'amore. Questo è. Dunque, per legge. Dunque allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Sen Accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e soprattutto a cantare, chiama il 346 04 009 72. Columbus, ristorante all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spareto 10, Giulia Nova Lido. Al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, Columbus. Allora, ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Radimica Internazionale della Musica, davvero molto interessante. Tra poco notizie in evidenza con 900 e il caffè in galleria 900. Sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così. Dunque andiamo alle notizie in evidenza. Cominciamo subito da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Barancale, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica Internazionale. Tra poco si cambia. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Amica Internazionale, in questo venerdì 9 di ottobre 2026. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservatissimo al tempo previsto, il tempo che farà. Dunque, graduale attenuazione della nuvolosità, assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Poi ancora 0 termico intorno ai 3400 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature nell'Aquila più 14 più 19, Sulmona più 16 più 22, Pescara più 20 più 23, Chieti più 17 più 21, Teramo più 17 più 22, Giulianova più 19 più 23, Roccaraso più 12 più 14, Martinsicuro più 20 più 23, San Benedetto del Tronto più 19 più 23. Questo è quanto, siamo arrivati al 9 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 282 dell'anno 2026, alla fine mancano 83, dico bene, scusate. Dunque, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà stasera alle 18.25. Tra poco, signori, il notiziario del giorno, qui da Amica International, andiamo avanti, perfettamente sì. Allora, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene, dunque ci siamo pronti con il notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Bene, cominciamo subito dal notiziario di prima pagina nazionale e internazionale. Dunque, allora, venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. E veniamo adesso invece alle notizie. Lo Stabilicum ora è legge, proteste e bagarre in aula, arrivano che è definitivo a legge elettorale, 227 sì, la premier adesso i cittadini possono scegliere. Ellie Island dice vinciamo comunque e Conte nostalgia del ventennio. I cartelli dell'opposizione, legge truffa l'offerta dei Vannacciani a Fratelli d'Italia, valutiamo un'intesa, ma a queste condizioni secondo me non accetterà la Meloni. E ancora gli stratagemmi contro i franchi tiratori, vedette sugli scranni in alto e palline di carta, ma alla fine i cecchini sono una decina. Urne a giugno, a fine legislatura, la Premier valuta il fattore tempo. Dunque, Meloni d'Ascoli, dibattito surreale, manca un anno, ma saranno considerate diverse variabili, prima fra tutte la situazione economica e gli sviluppi del centro-sinistra. Dopo l'apertura di Fazzolari sul voto in primavera, Tajani ribadisce, credo che si debba andare fino in fondo, cioè fino alla normale scadenza dei 5 anni. E ancora, capiliste e preferenze, tetto a 220 deputati, vademecum per il voto, chi supera il 42% prende fino a 70 deputati e 35 senatori in più, chi è nel listino deve ancora essere deve anche essere capolista, niente alternanza di genere. E ancora, il centro-sinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla Consulta, lunedì 30 esposti in 30 tribunali, a capo ci sarà, come per la battaglia sulla giustizia, Zaccaria, Conte e Slain, dove l'assemblea PD subito programma e primarie. La battuta che circola a Montecitorio, ormai ci è rimasto solo Mattarella come speranza. Le risorse d'Italia ci sono, ma devono essere spostate dalla spesa agli investimenti. Da oggi Liberia, il libro del leader di Più Uno, in 10 anni recuperati 270 miliardi di euro dalla evasione in Italia. Dunque, ancora, flessibilità sì di Bruxelles sull'inflazione, prudenza europea, Giorgetti, molti paesi sono con noi, via libera della Commissione all'attivazione della clausola nazionale sull'energia, i paesi frugali frenano su ulteriori margini, la Spagna apre alla proposta italiana, Lagarde della BCE mette in guardia dagli effetti sulla crescita dei rialzi dei rendimenti. E ancora, oggi è riunione dell'Ecofin, i 27 discuteranno di una tassa europea sugli extra profitti dei petrolieri. I raffinatori aprono sulla produzione, l'EU chiama le banche e gli energetici, per l'UNEM serve intervenire sulle regole europee, i comuni chiedono 1 miliardo in legge di bilancio. E ancora, perché un po' tutti sono a corto di moneta, questa è la verità. Ucraina, la strage di pendolari, allarme americana sull'escalation, rischio raid contro altri paesi, a Kramatorsk colpiti 2 autobus, 33 le vittime, Rubio, il conflitto può estendersi e Putin in carica, il generale Armageddon per intensificare gli attacchi contro Kiev, 2 cittadini lettoni arrestati dalla polizia britannica per sospetto sconfinamento in una base aerea RAF. E beh, quello che deve capire il signor Zelensky, va bene che con tutti i mezzi, deve arrivare su Mosca, bombardare Mosca, allora può darsi che Putin comincia a capire e si fermi, ma pesantemente deve attaccare Mosca, pesantemente. Quello che sta succedendo a Kiev lo deve riportare Zelensky a Mosca, e allora vedrete che le cose si fermano. Vediamo adesso alle proteste, Francia, le piazze ancora sotto assedio, ci ascoltino oppure la lotta continua, ieri centinaia di istituti bloccati e scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni e idranti. Spagna, i migliaia tornano per le strade, fermato lo sfratto di una famiglia. Ancora proteste dopo la morte di Mari Carmen, la 87enne che ha perso chiaramente la propria abitazione. Andiamo ancora avanti, dunque adesso abbiamo le altre notizie, dunque attenzione, l'intelligenza artificiale a fianco degli universitari e già le aiuta a trovare un lavoro, ma insomma bisognerebbe anche che venisse usata per bene, se si trova lavoro bene, però se si applica alle questioni militari poi diventa un problema per noi tutti. I rettori, cambiate il modo di studiare, queste innovazioni vanno governate, siamo d'accordo. Roma, polo di eccellenza nell'educazione digitale, qui la scuola è il futuro. Dal liceo Volterra di Ciampino ha lanciato la proposta di una certificazione sull'intelligenza artificiale, la presidente da Ponte, vogliamo arricchire ed espandere la didattica tradizionale.
E ancora parliamo sempre appunto di scuola, di università. Caso Ricina, ispezioni sui PC dell'agrario dove lavora il marito dell'amica di Vita. Disposto l'analisi informatica sui 71 computer, si sospetta che da lì siano partite le ricerche online del veleno. Ma al di là di questo, non è mai successo che la Ricina vada in giro tranquillamente in questo paese. Voglio dire, qualcuno ce l'ha portato. Che vogliamo inventare? Garlasco, il giallo dei consulenti, laboratorio RIS durante i test, i dubbi sul DNA in un cucchiaino. La posata usata per confrontare le tracce sul pedale, nonostante si potessero utilizzare i dati del sangue di Chiara. Il caso delle presenze sospette nel corso delle perizie scientifiche. E ancora, guerra sulle impronte trovate in bagno, sono due e non di Alberto, il nodo PM a Garofalo che voleva entrare nella casa dei Poggi. E ancora, Roma, la banda delle minicar, e 5 aggressioni in 2 giorni, si aggrava la torre di Suburra, caccia una vettura elettrica con una profonda ammaccatura sulla parte anteriore. Un 35enne li ho seguiti, hanno perso un cappello e l'ho dato ai carabinieri. Davide Jacopini, operato per un trauma cranico importante, resto ricoverato in rianimazione. Adesso io ai signori giudici vorrei dire a questi due ragazzi cosa bisognerebbe fare. No, ditelo voi. Va bene, dunque metterli dentro e scordarsi, buttare la chiave e buonanotte. Sono delinquenti, sono dei veri delinquenti. Così va a dare a ognuno il giusto valore, no? Ad ogni azione. Vabbè. Dunque, il primo identikit ricercato, uno è biondo, sono giovani. I 20 minuti per trovare le vittime. Spavaldi è perfetti conoscitori delle strade perché abitano da quelle parti, la targa coperta con l'elastico, sono minorenni e vivono quindi nel quartiere lì che vanno cercati. E ancora andiamo avanti con Teramo e dintorni. Dunque, subito, operaio morto, 4 soluzioni, a tragedia sul lavoro, appunto nell'operazione di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non è stato autorizzato. La vittima si chiamava Ibrahima Dramè, il ponteggio della tragedia del cantiere della chiesa che, da dove purtroppo è caduto l'operaio. Il rappresentante legale della ditta e il preposto qualche anno fa hanno scelto il rito del patteggiamento e familiari della vittima, parti civili. Morì in galleria, c'è il procedimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per la vittima Matteo Ceci. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori. Finalmente potrebbe partire anche il biogas da Teramo. Chiuso il bando a 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanne, il numero di partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto. E intanto una buona notizia perché riapre la chiesa dei Cappuccini che dopo 3 anni di lavori, ultimati i lavori di messa in sicurezza e restauro dopo le infiltrazioni d'acqua, martedì la cerimonia.

E allora andiamo avanti, dunque un attimo di pazienza che andiamo avanti, dicevamo, sì, eccoci qua, ci siamo. Dunque, la Shoah raccontata agli studenti alla scuola Alessandrino, aggiornata con testimonianze e approfondimenti, questo è molto molto importante. Dunque, sanità, giovani crescono disagi mentali, dipendenze da droghe e social. De Berardis, il direttore del Dipartimento ASL di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari veicolano messaggi negativi, ne andrebbe vietato l'utilizzo a utenti al di sotto dei 13 anni, che magari non sanno manco come difendersi. E ancora, domenica a Teramo si parlerà di manovre salva vita. L'appuntamento è rivolto a tutti i cittadini in piazza Martiri alle 9.13 con una manovra per la vita. E ancora, Bellante, scooter si schianta contro un furgone, è ferito un trentenne, rinsella il suo scooter quando improvvisamente è finito contro un furgone fermo ad un incrocio. Alimentazione, 2.000 bambini in piazza. Dal 14 al 18 ottobre si terrà l'iniziativa Test for Kids con gli studenti delle scuole del Teramano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, addio De Luigi, il sacerdote esorcista, aveva 90 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata a Giulianova, lutto cittadino per i funerali. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, Prati, bilancio positivo nonostante la riapertura tardiva nei giorni di Ferragosto. Finora tutti gli enti hanno remato dalla stessa parte, questo ha fatto la differenza. Oh, meno male, sta buona notizia. Speriamo che sia la volta buona davvero, perché se, dicono sempre riapre, poi non riapre più. Aperta d'estate la Cabinovia. Vabbè, ci accontentiamo anche di questo, anche se vorremmo che riaprisse anche d'inverno. Mosciano, in ritardo il restauro della chiesa inagibile da 10 anni. Il restauro della chiesa del Santissimo Rosario stenta a partire. Il progetto per restauro post-sisma dell'edificio di culto di Mosciano, situato in piazza 4 Novembre, ha già ottenuto il via libera dalla conferenza permanente dell'ufficio speciale per la ricostruzione. E ancora, il comitato pro ospedali Santo Mero, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini rispetto alle altre strutture. Appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie. E ancora una targa a Iole Toscani, per i suoi 100 anni nel 43 scampò alle bombe. E ancora, studenti tedeschi accolti al Piano Rosa di Nereto, lo scambio culturale con la scuola istruzione superiore Piano Rosa di Nereto e il Leonor Gymnasium di Worms in Germania, curato dalla referente Christina Kunz, una collaborazione che va avanti da tempo. E ancora andiamo avanti prima di passare alla pagina dello sport. Dunque, tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria. Giulianova, lei presenta ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11 milioni e mezzo, la giunta si costituisce un giudizio per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni. Incendio in collina, indagini sull'innesco con una sigaretta. Spente le fiamme, si concretizzano ipotesi su tutte per spiegare l'incendio di mercoledì nella zona di Giulianova Alta. Nautico ufficiale il passaggio al comune, la regione verrà d'accordo che affida all'ente la struttura in abbandono, diventerà un museo del mare. Al cimitero di Giulianova, dispositivi per fermare i piccioni, approvata l'installazione di dissuasori magnetici olfattivi e visivi. Nido con un pulcino sulla lapide è stato già tolto. Asili, nido, altro rinvio dei lavori, l'apertura slitta a novembre a Roseto. Mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, intervento per la sistemazione dell'area esterna. Fermo anche il cantiere per la sede della scuola media Romani, va riavviata la gara d'appalto. E ancora, progressisti uniti anche senza le primarie, Sinistra Italiana favorevoli alla consultazione preliminare ma non è condivisa da tutti gli alleati. Nuove misure antisosta selvaggia, sono stati installati sensori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano. E ancora andiamo avanti, ultimissime notizie prima dello sport. Dunque, a Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra di un agguato. Secondo testimoni, lo scontro in cui si dicenne riportato la frattura dello zigomo non era occasionale. A vaglio possibili tensioni e segnali di disagio precedenti che avrebbero potuto far scattare anche l'allarme. La scuola valuta l'organizzazione di un momento di solidarietà e riflessione con studenti e famiglie e magari anche con i ceri, cioè, voglio dire, muovetevi prima, anche le scuole, anche i presidi, muovetevi, datevi una smossa, va bene. Poi quando accadono le cose, ma anche all'insegnante vorrei dire, visto che lo sono stato e lo sono anch'io, va bene, non basta soltanto insegnare la materia e poi al suono della campanella la prima che scappa sono i primi che scappano, professori, no, bisogna rimanere a parlare con i ragazzi, questo è molto molto importante.
Dunque, il sindaco di Pineto Alberto De Loretta ha incontrato il locotenente Maurizio Bellotti, che dal 19 ottobre assumerà il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Silvi. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati, riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lettera non cancella risultati ottenuti. E ancora ad altri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico d'Alfonso. Chi si assume queste responsabilità e come si è arrivati a tutto questo debito ad altri, al comune di altri? E questa è la domanda. Bene signori, andiamo ancora avanti. Siamo arrivati al momento dello sport.

E allora andiamo con lo sport, naturalmente. Dunque, ciclismo, l'Abruzzo punta sul Giro d'Italia. C'è l'idea della cronoscalata, il pianoforte e la spettacolare refrazione a Sulmona a Campo di Giove. La regione Abruzzo crede molto nell'evento in cantieri. Sarebbe una tappa dalla Val Librate a Lanciano e una partenza da Trasacco. A livello nazionale si parla di grande partenza a Trieste e del ritorno di due giganti come Zoncolan e Mortirolo. A Teramo bisogna che si muovano il sindaco, gli assessori, eccetera, per far sì che anche Teramo non venga al solito messa da parte. Insomma, no? Parte la Val Librate, non parte da Teramo. Mi sembra una cosa ingiusta. Vabbè, comunque andiamo avanti. Forse siamo noi che ci facciamo male da soli. Attenzione, io non lo faccio e a te non lo faccio fare. Andiamo avanti. Ceferin fa dietro fronte, si ricandida per la presidenza UEFA. Sulla linea della continuità e della sfida aperta alla FIFA, Gianni Infantino, Alessandro Ceferin cambia idea, si ricandida alla presidenza dell'UEFA. Formula 1, prove di vittoria per Kimi Antonelli, mondiale ora davvero a un passo, si accende la sfida anche in Indonesia per il titolo MotoGP. Una gara sprint, un gran premio vero e proprio per mettere in ghiaccio e quasi in modo definitivo il suo primo mondiale di Formula 1, sogni e obiettivi targati Kimi Antonelli, che a Singapore domenica ore 14 potrebbe, come dire, dare il mondiale di Formula 1 al signor Kimi Antonelli, che, devo dire la verità, sarei anche meritato. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo le partite.

0: Darmian firma per il Bologna, l'ex dell'Inter riprova, naturalmente si candida per un'altra stagione alla grande, il resto del ragazzo c'è, la forma fisica pure, quindi va bene. Serie C, Donati pronto per la salita del Pescara, adesso bisogna che ci sia la svolta, il terzino, il colpo a Livorno deve darci la spinta, Boucher è una garanzia per il futuro. E ancora il Pineto invece all'esame reggiano, la vittoria manca da un mese, domani arriva l'anticipo. Poi a Lanciano c'è un patto tra i fratelli Verna per riportare il Lanciano in Serie C, magari non quest'anno, però il prossimo anno potrebbe cominciare a combattere per la Serie C. Bene, ancora il Teramo ricerca equilibrio, mirino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Bene, l'ho detto già, lo ripeto, se questo Teramo ci abitua ai 6-4, 5-3, 4-3, 6-5, 7-6, ma a me va bene lo stesso, sembra una partita di tennis, ma va bene lo stesso, anche così si vince il campionato, si fa più spettacolo, chi va a vedere la partita allo stadio chiaramente impazzisce per il grande momento che c'è, eh? Vabbè, dunque di spettacolo chiaramente, dunque andiamo ancora avanti. Sant'Egidio, i Vibratiani perdono per Toso operato contro gli Aquilani, capo anche pasta figlia, un momento un po' difficile per la Sant'Egidiese. Dunque Forgione, Giulianova sono pronto, il mediano scalpita in vista del Vimec con l'Ancona, Viero è recuperato, ricordiamo le partite della Serie D, Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova, Ancona, L'Aquila, Sant'Egidiese, Lanciano, Montecchio Gallo, Maceratese, Foligno, Notaresco, Recanatese, Trestina Teramo, finalmente ci hanno a qualcosa di chiaro, ci è stato detto. Dunque Trestina Teramo, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli. Va bene, dunque a Chieti, Visa Travisani e il Chieti, la trattativa va avanti, Rossano firma e gioco, il Vertice Club per la gestione del club agli imprenditori, slitta martedì, arriva anche il nuovo difensore per Vagnoni, ma Vagnoni vuole anche un attaccante, ma soprattutto il Chieti vuole una vera società. Il problema è adesso vedere chiaramente se i Visani da Roma hanno intenzione di buttare all'aria tutti questi soldi, va bene? Si tratta intorno al 1,5 milioni per far uscire dal buio il Chieti Calcio. Bene, signori, è tutto, andiamo con Nero di Seppia perché è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Gli appunti di Radio Amica International, cosa avevamo musicalmente parlando, il momento di GC Plus, 10 tra cantanti, cantautori e canzoni, autori, che hanno fatto grande la canzone italiana, perfetto. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la settimana più, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e il disco novità, tutti i giorni sono Amica, Radio Amica International. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, dunque riparte domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi super ospiti. Bene, tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia. scuola musicale, maestro Umberto De Battista.

0: Thesis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battisti ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce in tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito con le notizie riservate, i nostri festival, festival della poesia in lingua italiana, dove partecipare è veramente molto molto semplice. Ristorante Arachino da Sante a Tortoletto Alto presso Resident Tortorella, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese di ottobre, perfetto. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Norido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va l'organico, attenzione, l'organico stasera, non sbagliatevi, oggi è venerdì, organico. Bene, tra poco, signori, la fortuna, va bene. Allora, prima ancora però va a Casa Delfico, sentiamo un po' che vi aspetta per questo super fine settimana, tra l'altra cosa, sentiamo, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con i numeri, la fortuna. Bene, allora attenzione, perché ieri c'è stato un 5 più 1 da 518.000 euro, era niente male, mezzo milioncino, vabbè. Dunque allora la combinazione vincente 29 52 57 60 65 72, numero jolly 62, superstar 50, nessun 6, ma un 5 più 1 da 518.000 euro. Ai 5 vanno 55.000 euro, ai 4 402 euro, ai 3 32 euro 98, ai 2 6 euro 28, per una super combinazione vincente che è la seguente: 29 52 57 60 65 72, numero jolly 62, superstar 50. Si riparte stasera con montepremi di 37 milioni e 900 mila euro. Perfetto, diamo i numeri del 100, concorso numero 162. Allora, gioco dell'otto, ruote scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 71 73 78 abbinati al 46 47, ripeto 71 73 78 abbinati al 46 47 su Firenze e Genoa. Su Napoli e Palermo 64 66 71 abbinati al 35 36, ripeto 64 66 71 abbinati al 35 36 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Adesso ci aspettano le farmacie di turno con i nostri super festival del momento. Sentiamo, prego regia, vai, eccolo qui. 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp.
0: 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, bene, vi aspettiamo. Dunque, allora andiamo avanti perché abbiamo adesso le farmacie di turno. Teramocità, farmacia dei Tigli, in via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Piede Silvi Laviano, Silvi, a Genova, farmacia San Giuseppe per Teramo, Valdurata a Parere, Alba Adriatica, Izzi, Civitella, Silvi, Coropoli Bivio, a Roseto, Chicco, sulla via Nazionale, a farmacia Rosini a Bisenti, a Castelle Isola Celli, a Montorio, farmacia del Parco Crognale, a Campi Marozzi, Solaga Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramocittà, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9, domani è sabato ore 9, domani è anche sabato 10, vabbè. Allora, signori e signori, andiamo con le super classifiche del giorno, perfetto, ci siamo, andiamo pure avanti tranquillamente, vai, super classifiche.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, allora andiamo con la super classifica del venerdì, ma attenzione, intanto vi ricordo che il 9 di luglio 2027 Radio Amica inizia il cinquantenario. Che gioia! Vai! Dunque, veniamo adesso all'esercito social delle influencer. Chi va veramente forte? Dunque, top nel mondo, una certa signorina che si chiama Kylie Jenner, davanti a Kim Kardashian, al terzo Ariana Grande, vedete un po', in Italia, al primo posto Chiara Ferragni, davanti a Giulia Delellis e fatto in casa da Benedetta, questa è la classifica dei follower. Va bene, domani tocca ai libri più venduti della settimana, subito invece tocca alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Allora ci siamo, due cose importanti e via, sentiamo un po', pronti, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: bene, bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, venerdì 9 ottobre 2026, Ariete. L'arrivo della luna nel settore legato agli incontri, alle relazioni, al partner, riporta al primo posto l'amore e il tuo modo di costruire un vero rapporto. Forse affiorerà una certa incertezza. Toro, nel lavoro stai arrivando ad una fase importante che richiede da parte tua una riflessione che ti consenta di ridefinire i tuoi obiettivi per i prossimi mesi. Gemelli, hai anche la luna favorevole che facilita la soluzione più creativa e ti guida in un fine settimana gradevole. La possibilità di sciogliere alcuni nodi ha un effetto positivo anche sulla tua salute, ci mancherebbe. Cancro, qualcosa sembra allentarsi rispetto alla tensione con cui sei alle prese del lavoro. In parte questo è reso possibile da un tuo atteggiamento più elastico, disponibile a compromessi. Leone, la giornata diventa giorno dopo giorno più armoniosa nel suo insieme, i nodi sussistono ma si prospettano anche delle dinamiche alternative che li usano come punti di riferimento. Vergine, Mercurio ti invita a riconsiderare alcune tue scelte alla luce di elementi nuovi che affiorano adesso e che ti costringono ad accettare dei limiti oggettivi senza i quali peraltro rischieresti di essere un po', come dire, disorientato. Bene, ve li bilancia? La luna è nel tuo segno e si avvicina al sole, il cui domani si congiunge per iniziare un nuovo ciclo. È un momento particolare in cui è propizio fare il punto anche della situazione. Scorpione, la giornata ti invita a prendere il tempo necessario per considerare più da vicino la tua salute, approfittando dell'aiuto di Mercurio per correggere alcune tue scelte precedenti. Sagittario, alcune contrarietà ti obbligano a soffermarti meglio sull'atteggiamento che hai adottato ultimamente, forse un po' frettoloso. La configurazione ti invita a riflettere e a scalare la marcia. Capricorno, qualcosa si sta precisando nell'impostazione che intendi dare al lavoro nei prossimi mesi. È il momento di scartare quello che non vuoi portare avanti oltre, evitando che per inerzia ti ritrovi a farti carico di certe responsabilità. Acquario, qualche correzione diventa necessaria nel lavoro. Per una volta dà credito anche a quello che ti dicono gli altri e prova a verificare se le loro critiche hanno un qualche fondamento. Pesci, lo studio delle tue risorse e del tuo equilibrio economico merita un approfondimento. Approfittane per fermarti e fare chiarezza in quella specie di flusso artistico che ti porti dietro. Bene, è tutto per l'oroscopo del giorno. Passiamo adesso invece ai programmi in televisione su Rai 1. Arriva alle 21.30 The Voice Senior, presenta lei, Alessandra Antonella Clerici. Su Rai 2, vogliamo dire chi sono i coach d'eccezione: Arisa, Fiorella Mannoia, Neck, Clementino e Rocant. Allora, torniamo invece adesso ai programmi. Su Rai 2 alle 21.20 Estranei, su Rai 3 Holland, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 Land and Bed Film, su La 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express, su 39 Fratelli di Crozza. Perfetto così, bene. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, chiaramente un assaggino di primo, una serata speciale, insomma, Caffè 900 in Galleria. Bene, Nero di Seppia, attenzione, Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, via Trieste 159. Giuliano Valido al telefono 348 53 88 978. Ti aspettano i favolosi crudi al Nero di Seppia, di Antonio Pettinari. Ancora Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 poi. Poi ancora di Paolo Arredamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa, le grandi marche, i consigli di architetto, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. La musica che va su Radio Amica è il momento di 10 plus 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il festival su Radio Amica, arriva il festival della poesia italiana, a partecipare è semplicissimo. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va all'organico, attenzione, stasera all'organico, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore. amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, ho saputo che c'è un boom di neonati, va bene, e di ragazzini presenti, di bambini presenti all'asilo nido, davvero sorprendente, nella zona di Isola del Gran Sasso. Complimenti davvero. Vabbè, dunque, veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, FairPlay26, ok, bene signori, ci siamo anche noi, portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci sentiamo più tardi, adesso tanta musica, ciao a tutti, grazie, buona giornata, ok, abbiamo detto musica e musica sia.

Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma deceste prima di sposarmi, che tu cucinava bene.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente, siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose, e per una diagnosi completa della tua auto.

Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto Fast Service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Dunque andiamo con la riforma elettorale che è diventata legge, vi libera nella bagarre, centrodestra unito, si va oltre, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. E ancora il fattore economia sull'asse del voto, l'analisi dal bipolarismo al rischio del pareggio. Monte Paschi Siena, da Caltagirone all'OPS, il fronte dei contrari, oltre il 33%, Agrigol boccia il Monte Paschi su BPM. Piazza Affari vede la strada spianata per Intesa. E ancora Baglioni, omaggio alla capitale, ho rischiato la fine, riparto da Roma. E ancora flessibilità, caro energia, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. E ancora intelligenza artificiale al fianco degli universitari, aiuta a trovare un lavoro. Però insomma bisogna saper usare questa intelligenza artificiale, altrimenti poi diventa qualcosa che è pericoloso. Dunque Roma, la banda delle minicar spunta la quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, l'attore si aggrava, quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare, gli identikit dei due giovanissimi a bordo, una ronda di circa 20 minuti, la ricerca di potenziali vittime. Lunedì sera la banda della minicar si aggirava minacciosa per le strade di Monteverde nel quadrante ovest di Roma con l'obiettivo di spingere a terra qualcuno e fargli del male per il gusto poi di farsi una risata, no, troppo robusta, anzi dal fisico ringiovanito e da tratti che non possono tradire sull'età, sono minorenni e decente del quartiere. Dunque la polizia è a caccia chiaramente di questi delinquenti. Allora andiamo avanti con diamoci una botta energia con Primissima, la musica, l'energia ce la dà la musica chiaramente. Ancora oggi venerdì l'appuntamento è con per l'appunto 10 plus 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora andiamo avanti con la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica Internazionale. Tra poco, con il vostro permesso, andiamo con chiaramente la massima del giorno. Sentiamo. Prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi.

0: Ok, bene così, dunque andiamo con la massima del giorno. La gentilezza è il seme da cui nasce l'amicizia e dove cresce il germoglio dell'amicizia ben presto sboccia anche il fiore dell'amore, perché dall'amicizia si passa all'amore, questo è. Dunque, per legge, dunque allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sen accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, cantorini, quanto pop, insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e soprattutto a cantare, chiama il 346-0400972. Columbus, ristorante all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spareto 10, Giulia Nova Lido, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, Columbus. Allora, ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Dimica Internazionale della Musica, davvero molto interessante. Tra poco notizie in evidenza con 900, il caffè in Galleria 900, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così, dunque andiamo alle notizie in evidenza. Cominciamo subito da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale, tutti i giorni su Amica Radio Amica Internazionale. Tra poco si cambia Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Amica Internazionale, questo venerdì 9 di ottobre 2026, in diretta, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo il momento riservatissimo al tempo previsto, il tempo che farà. Dunque, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Poi ancora, 0 termine che torna ai 3400 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature nell'Aquila più 14 più 19, sul Mona più 16 più 22, Pescara più 20 più 23, Chieti più 17 più 21, Teramo più 17 più 22, Giulianova più 19 più 23, Roccaraso più 12 più 14, Martinsicuro più 20 più 23, San Benedetto del Tronto più 19 più 23. Questo è quanto, siamo arrivati al 9 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 282 dell'anno 2026. Alla fine mancano 83, dico bene, scusate. Dunque, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà stasera alle 18.25. Tra poco, signori, il notiziario del giorno, qui dalla Amica Internazionale, andiamo avanti, perfettamente sì. Allora, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Ok, bene, dunque ci siamo pronti con il notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Bene, cominciamo subito dal notiziario di prima pagina nazionale e internazionale. Dunque, allora, venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. E veniamo adesso invece alle notizie. Lo Stabilicum ora è legge, proteste e bagarre in aula, arrivano che è definitivo alla legge elettorale, 227 sì, la premier adesso i cittadini possono scegliere. Ellie Island dice vinciamo comunque e Conte è nostalgia del ventennio. I cartelli dell'opposizione, legge truffa l'offerta dei Vannacciani, a Fratelli d'Italia valutiamo un'intesa, ma a queste condizioni secondo me non accetterà la Meloni. E ancora gli stratagemmi contro i franchi tiratori, vedette sugli scranni in alto e palline di carta, ma alla fine i cecchini sono una decina. Urne a giugno, a fine legislatura, la Premier valuta il fattore tempo. Dunque, Meloni ed Ascoli, dibattito surreale, manca un anno, ma saranno considerate diverse variabili, prima fra tutte la situazione economica e gli sviluppi del centro-sinistra. Dopo l'apertura di Fazzolari sul voto in primavera, Tajani ribadisce, credo che si debba andare fino in fondo, cioè fino alla normale scadenza dei 5 anni. E ancora, capiliste e preferenze, tetto a 220 deputati, vademecum per il voto, chi supera il 42% prende fino a 70 deputati e 35 senatori in più, chi è nel listino deve ancora essere deve anche essere capolista, niente alternanza di genere. E ancora, il centro-sinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla consulta, lunedì 30 esposti in 30 tribunali, a capo ci sarà, come per la battaglia sulla giustizia, Zaccaria, Conte e Slain, dove l'assemblea PD subito programma e primarie. La battuta che circola a Montecitorio, ormai c'è rimasto solo Mattarella come speranza. Le risorse d'Italia ci sono, ma devono essere spostate dalla spesa agli investimenti. Da oggi Liberia, il libro del leader di Più Uno, in 10 anni recuperati 270 miliardi di euro dalla evasione in Italia. Dunque, ancora flessibilità sì di Bruxelles sull'inflazione, prudenza europea, Giorgetti, molti paesi sono con noi, via libera della Commissione all'attivazione della clausola nazionale sull'energia, i paesi frugali frenano su ulteriori margini, la Spagna apre alla proposta italiana. Lagarde della BCE mette in guardia dagli effetti sulla crescita dei rialzi dei rendimenti. E ancora, oggi è riunione dell'Ecofin, i 27 discuteranno di una tassa europea sugli extra profitti dei petrolieri. I raffinatori aprono sulla produzione, l'EU chiama le banche e gli energetici. Per l'UNEM serve intervenire sulle regole europee, i comuni chiedono 1 miliardo in legge di bilancio. E ancora, perché un po' tutti sono a corto di moneta, questa è la verità. Ucraina, la strage di pendolari, allarme americana sull'escalation, rischio raid contro altri paesi. A Kramatorsk colpiti 2 autobus, 33 le vittime. Rubio, il conflitto può estendersi e Putin incarica il generale Armageddon per intensificare gli attacchi contro Kiev. 2 cittadini lettoni arrestati dalla polizia britannica per sospetto sconfinamento in una base aerea RAF. E beh, quello che deve capire il signor Zelensky, va bene che con tutti i mezzi, deve arrivare su Mosca, bombardare Mosca. Allora può darsi che Putin comincia a capire e si fermi, ma pesantemente deve attaccare Mosca, pesantemente. Quello che sta succedendo a Kiev lo deve riportare Zelensky a Mosca, e allora vedrete che le cose si fermano. Vediamo adesso alle proteste. Francia, le piazze ancora sotto assedio, ci ascoltino oppure la lotta continua. Ieri centinaia di istituti bloccati e scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni e idranti. Spagna, i migliaia tornano per le strade, fermato lo sfratto di una famiglia. Ancora proteste dopo la morte di Mari Carmen, la 87enne che ha perso chiaramente la propria abitazione. Andiamo ancora avanti, dunque adesso abbiamo le altre notizie. Dunque, attenzione, l'intelligenza artificiale a fianco degli universitari e già le aiuta a trovare un lavoro, ma insomma bisognerebbe anche che venisse usata per bene, se si trova lavoro bene, però se si applica alle questioni militari poi diventa un problema per noi tutti. I lettori, cambiate il modo di studiare, queste innovazioni vanno governate, e siamo d'accordo. Roma, polo d'eccellenza nell'educazione digitale, qui la scuola è il futuro. Dal liceo Volterra di Ciampino ha lanciato la proposta di una certificazione sull'intelligenza artificiale, la presidenta Ponte, vogliamo arricchire ed espandere la didattica tradizionale. E ancora parliamo sempre appunto di scuola, di università. Caso Ricina, ispezioni sui PC dell'agrario dove lavora il marito dell'amica di Di Vita. Disposto analisi informatica sui 71 computer, si sospetta che da lì siano partite ricerche online del veleno. Ma al di là di questo, non è mai successo che la Ricina vada in giro tranquillamente in questo paese. Voglio dire, qualcuno ce l'ha portato. Che vogliamo inventare? Garlasco, il giallo dei consulenti, laboratorio RIS durante i test, i dubbi sul DNA in un cucchiaino. La posata usata per confrontare le tracce sul pedale, nonostante si potessero utilizzare i dati del sangue di Chiara. Il caso delle presenze sospette nel corso delle perizie scientifiche. E ancora, guerra sulle impronte trovate in bagno, sono due e non di Alberto, il nodo dei PM a Garofalo che voleva entrare nella casa dei Poggi. E ancora, Roma, la banda delle minicar, e 5 aggressioni in 2 giorni, si aggrava la torre di Suburra, caccia una vettura elettrica con una profonda ammaccatura sulla parte anteriore. Un 35enne li ho seguiti, hanno preso un cappello e l'ho dato ai, hanno perso un cappello e l'ho dato ai carabinieri. Davide Jacopini, operato per un trauma cranico importante, resto ricoverato in rianimazione. Adesso io ai signori giudici vorrei dire a questi due ragazzi cosa bisognerebbe fare. No, ditelo voi. Va bene, dunque, metterli dentro e scordarsi, buttare la chiave e buonanotte. Sono delinquenti, sono dei veri delinquenti. E così va a dare a ognuno il giusto valore, no? Ad ogni azione. Vabbè. Dunque, il primo identikit dei ricercati, uno è biondo, sono giovani, i 20 minuti per trovare le vittime, Spavaldi è perfetto conoscitore delle strade perché abitano da quelle parti, la targa coperta con l'elastico, sono minorenni e vivono quindi nel quartiere lì che vanno cercati. E ancora andiamo avanti con Teramo e dintorni. Dunque, subito, operaio morto, 4 soluzioni, la tragedia sul lavoro appunto nell'operazione di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non è stato autorizzato. La vittima si chiamava Ibrahima Dramè, il ponteggio della tragedia nel cantiere della chiesa che, da dove purtroppo è caduto l'operaio. Il rappresentante legale della ditta e il preposto qualche anno fa hanno scelto il rito del patteggiamento e familiari della vittima, parti civili. Morì in galleria, c'è il procedimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per la vittima Matteo Ceci. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori. Finalmente potrebbe partire anche il biogas da Teramo. Chiuso il bando a 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanne, il numero di partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto. E intanto una buona notizia perché riapre la chiesa dei Cappuccini che dopo 3 anni di lavori, ultimati i lavori di messa in sicurezza e restauro dopo le infiltrazioni d'acqua, martedì la cerimonia. Andiamo avanti, dicevamo, sì, eccoci qua, ci siamo. Dunque, la Shoah raccontata agli studenti alla scuola Alessandrino, aggiornata con testimonianze e approfondimenti, questo è molto molto importante. Dunque, sanità, giovani crescono disagi mentali, dipendenze da droghe e social. De Berardis, il direttore del Dipartimento ASL di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari veicolano messaggi negativi, ne andrebbe vietato l'utilizzo a utenti al di sotto dei 13 anni, che magari non sanno manco come difendersi. E ancora, domenica a Teramo si parlerà di manovre salva vita. L'appuntamento è rivolto a tutti i cittadini in piazza Martiri alle 9.13 con una manovra per la vita. E ancora, Bellante, scooter si schianta contro un furgone, è ferito un 30enne, rinsella il suo scooter quando improvvisamente è finito contro un furgone fermo ad un incrocio. Alimentazione, 2.000 bambini in piazza, dal 14 al 18 ottobre si terrà l'iniziativa Test for Kids con gli studenti delle scuole del Teramano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, addio De Luigi, il sacerdote esorcista, aveva 90 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata a Giulianova, lutto cittadino per i funerali. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, Prati bilancio positivo nonostante la riapertura tardiva nei giorni di Ferragosto. Finora tutti gli enti hanno remato dalla stessa parte, questo ha fatto la differenza. Oh, meno male, sta buona notizia, speriamo che sia una volta buona davvero, perché dicono sempre riapre, riapre, poi non riapre più. Aperta d'estate la Cabinovia, vabbè. ci accontentiamo anche di questo, anche se vorremmo che riaprisse anche d'inverno. Mosciano, in ritardo il restauro della chiesa inagibile da 10 anni. Il restauro della chiesa del Santissimo Rosario stenta a partire. Il progetto per restauro post-sisma dell'edificio di culto di Mosciano, situato in piazza 4 Novembre, ha già ottenuto il via libera dalla conferenza permanente dell'ufficio speciale per la ricostruzione. E ancora, il comitato pro ospedali Santo Mero, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini rispetto alle altre strutture. Appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie. E ancora una targa a Iole Toscani, per i suoi 100 anni, nel 43 scampò alle bombe. E ancora, studenti tedeschi accolti al Piano Rosa di Nereto, lo scambio culturale con la scuola istruzione superiore Piano Rosa di Nereto e il Leonor Gymnasium di Worms in Germania, curato dalla referente Christina Kunz, una collaborazione che va avanti da tempo. E ancora andiamo avanti prima di passare alla pagina dello sport. Dunque, tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria. Giulianova rende presente ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11 milioni e mezzo, la giunta si costituisce un giudizio per pagamento dell'imposta e delle sanzioni. Incendio in collina, indagini sull'innesco con una sigaretta spenta le fiamme, si concretizzano ipotesi su tutte per spiegare l'incendio di mercoledì nella zona di Giulianova Alta. Nautico, ufficiale il passaggio al comune, la regione verrà d'accordo che affida all'ente la struttura in abbandono, diventerà un museo del mare. Al cimitero di Giulianova, dispositivi per fermare i piccioni, approvata l'installazione di dissuasori magnetici olfattivi e visivi. Nido con un pulcino sulla lapide è stato già tolto. Asili, nido, altro rinvio dei lavori, l'apertura slitta a novembre a Roseto. Mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, intervento per la sistemazione dell'area esterna. Fermo anche il cantiere per la sede della scuola media Romani, va riavviata la gara d'appalto. E ancora, progressisti uniti anche senza le primarie, Sinistra Italiana favorevoli alla consultazione preliminare ma non è condivisa da tutti gli alleati. Nuove misure antisosta selvaggia, sono stati installati sensori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano. E ancora andiamo avanti, ultimissime notizie prima dello sport. Dunque, a Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra di un agguato. Secondo testimoni, lo scontro in cui 16enne ha riportato la frattura dello zigomo non era occasionale. A vaglio possibili tensioni e segnali di disagio precedenti che avrebbero potuto far scattare anche l'allarme. La scuola valuta l'organizzazione di un momento di solidarietà e riflessione con studenti e famiglie e magari anche con i ceri. Cioè, voglio dire, muovetevi prima, anche le scuole, anche i presidi, muovetevi, datevi una smossa. Va bene, poi quando accadono le cose, ma anche l'insegnante, all'insegnante vorrei dire, visto che lo sono stato e lo sono anch'io, va bene, non basta soltanto insegnare la materia e poi al suono della campanella la prima che scappa sono i primi che scappano, professori, no, bisogna rimanere a parlare con i ragazzi, questo è molto molto importante. Dunque, il sindaco di Pineto Alberto De Loretta ha incontrato il locotenente Maurizio Bellotti, che dal 19 ottobre assumerà il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Silvi. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati, riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lite non cancella i risultati ottenuti. E ancora, ad Atri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume queste responsabilità e come si è arrivati a tutto questo debito ad Atri, al comune di Atri? E questa è la domanda. Bene signori, andiamo ancora avanti, siamo arrivati al momento dello sport. E allora andiamo con lo sport, naturalmente. Dunque, ciclismo, l'Abruzzo punta sul Giro d'Italia, c'è l'idea della cronoscalata, il piattaforte e la spettacolare frazione a Sulmona a Campo di Giove. La regione Abruzzo crede molto nell'evento in cantieri, sarebbe una tappa dalla Val di Brate a Lanciano e una partenza da Trasacco. A livello nazionale si parla di una partenza a Trieste e del ritorno di due giganti come Zoncolan e Mortirolo. A Teramo bisogna che si muovano il sindaco, gli assessori eccetera, per far sì che anche Teramo non venga al solito messa da parte, insomma, no? Parte da Val Vibrata, non parte da Teramo. mi sembra una cosa ingiusta. Vabbè, comunque andiamo avanti, forse siamo noi che ci facciamo male da soli, attenzione, io non lo faccio e a te non lo faccio fare. Andiamo avanti. Ceferin fa dietro fronte, si ricandida per la presidenza UEFA. Sulla linea della continuità e della sfida aperta alla FIFA, Gianni Infantino, Alexander Ceferin cambia idea, si ricandida alla presidenza dell'UEFA. Formula 1, prove di vittoria per Kimi Antonelli, mondiale ora davvero a un passo, si accende la sfida anche in Indonesia per il titolo MotoGP. Una gara sprint, un gran premio vero e proprio per mettere in ghiaccio e quasi in modo definitivo il suo primo mondiale di Formula 1, sogni e obiettivi targati Kimi Antonelli, che a Singapore domenica ore 14 potrebbe, come dire, dare il mondiale di Formula 1 al signor Kimi Antonelli, che devo dire la verità se l'è anche meritato, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo le partite della Serie A. Dunque abbiamo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Napoli, ecco il ritorno di McTominay, Tegola-Inter, Jones va KO, Allegri tira un sospiro di sollievo e ci sono anche Spinazzola e Meré, oppure con Frosinone, la Juventus all'esame, Cagliari domenica, Mercato, Darmian firma per il Bologna, l'ex dell'Inter riprova, naturalmente si candida per un'altra stagione alla grande, il resto del ragazzo c'è, la forma fisica pure, quindi va bene. Serie C, Donati pronto per la salita del Pescara, adesso bisogna che ci sia la svolta, il terzino, il colpo a Livorno deve darci la spinta, Boucher è una garanzia per il futuro. E ancora il Pineto invece all'esame reggiano, la vittoria manca da un mese, domani arriva l'anticipo. Poi a Lanciano c'è un patto tra i fratelli Verna per riportare il Lanciano in Serie C, magari non quest'anno, però il prossimo anno potrebbe cominciare a combattere per la Serie C, a lottare per la Serie C. Bene, ancora il Teramo ricerca equilibrio, mirino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Bene, l'ho detto già, lo ripeto, se questo Teramo ci abitua ai 6-4, 5-3, 4-3, 6-5, 7-6, a me va bene lo stesso, sembra una partita di tennis ma va bene lo stesso, anche così si vince il campionato, si fa più spettacolo, chi va a vedere la partita allo stadio chiaramente impazzisce per il grande momento che c'è, vabbè, dunque di spettacolo chiaramente. Dunque andiamo ancora avanti, Sant'Egidio, i Vibratiani perdono per Toso, operato contro gli Aquilani, capo anche pasta figlia, un momento un po' difficile per la Sant'Egidiese. Dunque Forgione, Giulianova, sono pronto, il mediano scalpita in vista del Vimec con l'Ancona, Viero è recuperato, ricordiamo le partite della Serie D, Angelana, Pietralunghese, Fossombrone, Termoli, Giulianova, Ancona, L'Aquila, Sant'Egidiese, Lanciano, Montecchio Gallo, Maceratese, Foligno, Notaresco, Recanatese, Trestina, Teramo, finalmente ci hanno a qualcosa di chiaro, ci è stato detto. Dunque Trastina Teramo, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, va bene. Dunque a Chieti, Visa Travisani e il Chieti, la trattativa va avanti, Rossano firma e gioco, il Vertice Club per la gestione del club agli imprenditori, slitta martedì, arriva anche il nuovo difensore per Vagnoni, ma Vagnoni vuole anche un attaccante, ma soprattutto il Chieti vuole una vera società, il problema è adesso vedere chiaramente se i Visani da Roma hanno intenzione di buttare all'aria tutti questi soldi, va bene? Si tratta intorno al 1,5 milioni per far uscire dal buio il Chieti Calcio. Bene, signori, è tutto, andiamo con Nero di Seppia perché è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Mica International. Cosa avevamo sicuramente parlando? Il momento di 10 plus 10 tra cantanti, cantautori e canzoni e autori, pardon, che hanno fatto grande la canzone italiana. Perfetto. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La disco dance, la settimana più la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e il disco novità tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, dunque riparte domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi super ospiti. Bene, tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque andiamo subito con le notizie riservate, i nostri festival, festival della poesia in lingua italiana, dove partecipare è veramente molto molto semplice. Ristorante Arachino da Sante a Tortoletto Alto presso Resident Tortorella, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese di ottobre, perfetto. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Norido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va l'organico, attenzione l'organico stasera, non sbagliatevi, oggi è venerdì, organico. Bene, tra poco signori la fortuna, va bene. Allora, prima ancora però va a casa del fico, sentiamo un po' che vi aspetta per questo super fine settimana, tra altre cose, sentiamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con i numeri, la fortuna. Bene, allora attenzione perché ieri c'è stato un 5 più 1 da 518 mila euro. Niente male, mezzo milioncino, vabbè. Dunque allora, la combinazione vincente 29, 52, 57, 60, 65, 72, numero jolly 62, superstar 50, nessun 6, ma un 5 più 1 da 518.000 euro, ai 5 vanno 55.000 euro, ai 4 402 euro, ai 3 32,98 euro, ai 2 6,28 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 29, 52, 57, 60, 65, 72, numero jolly 62, superstar 50. Si riparte stasera con montepremi di 37.900.000 euro. Perfetto, diamo i numeri del concorso numero 162. Allora, gioco dell'otto, ruote scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 71, 73, 78 abbinati al 46, 47. Ripeto, 71, 73, 78 abbinati al 46, 47 su Firenze e Genoa. Su Napoli e Palermo 64, 66, 71 abbinati al 35, 36. Ripeto, 64, 66, 71 abbinati al 35, 36 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Adesso ci aspettano le farmacie di turno con i nostri super festival del momento. Sentiamo, prego regia, vai, eccolo qui. 47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Vi aspettiamo, ciao! Ok, bene bene, vi aspettiamo. Dunque allora andiamo avanti, perché abbiamo adesso le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi Laviano, Silvi, a Genova, farmacia San Giuseppe per Teramo, Verdurata a Parere, Alba Adriatica, Izzi, Civitella, Silvi, Coropoli Bivio. A Roseto, Chicco, sulla via Nazionale, a farmacia Rosini a Bisenti, a Castelle, Isola, Celli, a Montorio, farmacia del Parco, Crognale, a Campi Marozzi, Solaga Piccioni, e via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Domani è sabato, ore 9, domani è anche sabato 10, vabbè. Allora, signore e signori, andiamo con le super classifiche del giorno. Perfetto, ci siamo, andiamo pure avanti tranquillamente, vai, super classifica. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, allora andiamo con la super classifica del venerdì, ma attenzione, intanto vi ricordo che il 9 di luglio 2027 Radio Amica inizia il cinquantenario. Che gioia! Vai! Dunque, veniamo adesso all'esercito social delle influencer. Chi va veramente forte? Dunque, top nel mondo, una certa signorina che si chiama Kylie Jenner, davanti a Kim Kardashian, al terzo Ariana Grande, vedete un po', in Italia, al primo posto Chiara Ferragni, davanti a Giulia Delellis e fatto in casa da Benedetta, questo è la classifica dei follower, va bene, domani tocca ai libri più venduti della settimana. Subito invece tocca alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Allora, ci siamo, due cose importanti e via, sentiamo un po', pronti, vai.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Cine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV, crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, venerdì 9 ottobre 2026, Ariete. L'arrivo della luna nel settore legato agli incontri, alle relazioni, al partner, riporta al primo posto l'amore e il tuo modo di costruire un vero rapporto. Forse affiorerà una certa incertezza. Toro, nel lavoro stai arrivando ad una fase importante che richiede da parte tua una riflessione che ti consenta di ridefinire i tuoi obiettivi per i prossimi mesi. Gemelli, hai anche la luna favorevole che facilita la soluzione più creativa e ti guida in un fine settimana gradevole. La possibilità di sciogliere alcuni nodi ha un effetto positivo anche sulla tua salute, ci mancherebbe. Cancro, qualcosa sembra allentarsi rispetto alle tensioni con cui sei alle prese del lavoro, in parte questo è reso possibile da un tuo atteggiamento più elastico, disponibile a compromessi. Leone, la giornata diventa giorno dopo giorno più armoniosa nel suo insieme, i nodi sussistono ma si prospettano anche delle dinamiche alternative che li usano come punti di riferimento. Vergine, Mercurio ti invita a riconsiderare alcune tue scelte alla luce di elementi nuovi che affiorano adesso e che ti costringono ad accettare dei limiti oggettivi senza i quali peraltro rischieresti di essere un po', come dire, disorientato. Bene, bene, Bilancia, la luna è nel tuo segno e si avvicina al sole, il cui domani si congiunge per iniziare un nuovo ciclo. È un momento particolare in cui è propizio fare il punto anche della situazione. Scorpione, la giornata ti invita a prendere il tempo necessario per considerare più da vicino la tua salute, approfittando dell'aiuto di Mercurio per correggere alcune tue scelte precedenti. Sagittario, alcune contrarietà ti obbligano a soffermarti meglio sull'atteggiamento che hai adottato ultimamente, forse un po' frettoloso. La configurazione ti invita a riflettere e a scalare la marcia. Capricorno, qualcosa si sta precisando nell'impostazione che intendi dare al lavoro nei prossimi mesi. È il momento di scartare quello che non vuoi portare avanti oltre, evitando che per inerzia ti ritrovi a farti carico di certe responsabilità. Acquario, qualche correzione diventa necessaria nel lavoro. Per una volta da credito anche a quello che ti dicono gli altri e prova a verificare se le loro critiche hanno un qualche fondamento. Pesci, lo studio delle tue risorse e del tuo equilibrio economico merita un approfondimento. Approfittane per fermarti e fare chiarezza in quella specie di flusso artistico che ti porti dietro. Bene, è tutto per l'oroscopo del giorno. Passiamo adesso invece ai programmi di televisione su Rai 1. Arriva alle 21.30, The Voice Senior, presenta lei, Alessandra Antonella Clerici. Su Rai 2, vogliamo dire chi sono i coach d'eccezione: Arisa, Fiorella Mannoia, Neck, Clementino e Rocant. Allora, torniamo invece adesso ai programmi su Rai 2. alle 21.20 Estranei, su Rai 3 Holland, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 Land and Bad Film, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express, su 3.9 Fratelli di Crozza. Perfetto così, bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, chiaramente un assaggino di primo, una serata speciale, insomma, Caffè 900 in Galleria. Bene, Nero di Seppia, attenzione, Nero di Seppia stasera, che sera? Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Ti aspettano i favolosi crudi al Nero di Seppia, di Antonio Pettinari. Ancora Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 poi ancora Di Paolo Arredamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa, le grandi marche, i consigli dell'architetto, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. La musica che va su Radio Amica è il momento di 10 plus 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il festival su Radio Amica, arriva il festival della poesia italiana, a partecipare è semplicissimo. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va all'organico, attenzione, stasera all'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, ho saputo che c'è un boom di neonati, va bene, e di ragazzini presenti, di bambini presenti all'asilo nido, davvero sorprendente, nella zona di Isola del Gran Sasso. Complimenti davvero. Vabbè, dunque, veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, FemplayC6, ok, bene signori, ci siamo anche noi, portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci sentiamo più tardi, adesso tanta musica, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chissà, ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che da

così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

importante, io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare, ma dopo quanto avete detto io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possa fermare devo urlare e gridare.

qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Vedermi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Dunque andiamo con la riforma elettorale che è diventata legge, vi libera nella bagarre, centrodestra unito, si va oltre, approvato lo stabilicum con 227 sì e 164.

4 no Meloni. Ora i cittadini potranno scegliere, l'opposizione è una truffa, e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. E ancora, il fattore economia sul latte del voto, l'analisi dal bipolarismo al rischio del pareggio. Monte Paschi Siena, da Caltagirone all'OPS, il fronte dei contrari oltre il 33%, Agrigol boccia il Monte Paschi su BPM. Piazza Affari vede la strada spianata per Intesa. E ancora, Baglioni, omaggio alla capitale, ho rischiato la fine, riparto da Roma. E ancora, flessibilità, caro energia, arriva ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. E ancora, intelligenza artificiale al fianco degli universitari, aiuta a trovare un lavoro, però insomma bisogna saper usare questa intelligenza artificiale, altrimenti poi diventa qualcosa che è pericoloso. Dunque, Roma, la banda delle mini car spunta la quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, l'attore si aggrava. Quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare, gli identikit dei due giovanissimi a bordo. Una ronda di circa 20 minuti alla ricerca di potenziali vittime. Lunedì sera la banda della minicar si aggirava minacciosa per le strade di Monteverde nel quadrante ovest di Roma, con l'obiettivo di spingere a terra qualcuno e fargli del male, per il gusto poi di farsi una risata. No, troppo robustanzi dal fisico lungiolineo e da tratti che non possono tradire sull'età, sono minorenni ed è gente del quartiere. Dunque la polizia è a caccia chiaramente di questi delinquenti. Allora andiamo avanti con diamoci una botta energia con Primissima, la musica, l'energia ce la dà la musica chiaramente. Ancora oggi venerdì l'appuntamento è con per l'appunto 10 plus 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amico International. E ancora andiamo avanti con la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Tra poco, con il vostro permesso, andiamo con chiaramente la massima del giorno. Sentiamo. Prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

bene così. Dunque andiamo con la massima del giorno: la gentilezza è il seme da cui nasce l'amicizia, e dove cresce il germoglio dell'amicizia ben presto sboccia anche il fiore dell'amore, perché dall'amicizia si passa all'amore. Questo è dunque per legge. Dunque allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sen accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, cantorini, quanto pop, insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e soprattutto a cantare, chiama il 346-04-009-72. Columbus, ristorante all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spareto 10, Giulia Novalito Lido, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, Columbus. Allora, ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Dimica Internazionale della Musica, davvero molto interessante. Tra poco notizie in evidenza con 900, il caffè in galleria 900, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così. Dunque andiamo alle notizie in evidenza. Cominciamo subito da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Barancale, tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Tra poco si cambia. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Amica Internazionale, questo venerdì 9 di ottobre 2026, in diretta, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservatissimo al tempo previsto, il tempo che farà. Dunque, graduale attenuazione della nuvolosità, assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Poi ancora, 0 termine che torna ai 3400 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature nell'Aquila più 14 più 19, sul Mona più 16 più 22, Pescara più 20 più 23, Chieti più 17 più 21, Teramo più 17 più 22, Giulianova più 19 più 23, Roccaraso più 12 più 14, Martinsicuro più 20 più 23, San Benedetto del Tronto più 19 più 23. Questo è quanto, siamo arrivati al 9 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 282 dell'anno 2026. Alla fine mancano 83, dico bene, scusate. Dunque, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà stasera alle 18.25. Tra poco, signori, il notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Andiamo avanti, perfettamente sì. Allora, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Noi
ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Ok, bene, dunque ci siamo pronti con il notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Bene, cominciamo subito dal notiziario di prima pagina nazionale e internazionale. Dunque, allora, venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. E veniamo adesso invece alle notizie. Lo Stabilicum ora è legge, proteste e bagarre in aula, arrivano che è definitivo a legge elettorale, 227 sì, la premier. Adesso i cittadini possono scegliere. Ellie Island dice vinciamo comunque e Conte è nostalgia del ventennio. I cartelli dell'opposizione, legge truffa l'offerta dei Vannacciani a Fratelli d'Italia, valutiamo un'intesa, ma queste condizioni secondo me non accetterà la Meloni. E ancora gli stratagemmi contro i franchi tiratori, vedette sugli scranni in alto e palline di carta, ma alla fine i cecchini sono una decina. Urne a giugno, a fine legislatura, la Premier valuta il fattore tempo. Dunque, Meloni d'Ascoli, dibattito surreale, manca un anno, ma saranno considerate diverse variabili, prima fra tutte la situazione economica e gli sviluppi del centro-sinistra. Dopo l'apertura di Fazzolari sul voto in primavera, Tajani ribadisce, credo che si debba andare fino in fondo, cioè fino alla normale scadenza dei 5 anni. E ancora, capiliste preferenze, tetto a 220 deputati, vademecum per il voto, chi supera il 42% prende fino a 70 deputati e 35 senatori in più, chi è nel listino deve ancora essere deve anche essere capolista, niente alternanza di genere. E ancora, il centro-sinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla consulta, lunedì 30 esposti in 30 tribunali, a capo ci sarà, come per la battaglia sulla giustizia, Zaccaria, Conte e Slain, dove l'assemblea PD subito programma e primarie. La battuta che circola a Montecitorio, ormai c'è rimasto solo Mattarella come speranza. Le risorse d'Italia ci sono, ma devono essere spostate dalla spesa agli investimenti. Da oggi Liberia, il libro del leader di Più Uno, in 10 anni recuperati 270 miliardi di euro dalla evasione in Italia. Dunque, ancora flessibilità sì di Bruxelles sull'inflazione, prudenza europea, Giorgetti, molti paesi sono con noi, via libera della Commissione all'attivazione della clausola nazionale sull'energia, i paesi frugali frenano su ulteriori margini, la Spagna apre alla proposta italiana. Lagarde della BCE mette in guardia dagli effetti sulla crescita dei rialzi dei rendimenti. E ancora, oggi riunione dell'Ecofin, i 27 discuteranno di una tassa europea sugli extra profitti dei petrolieri. I raffinatori aprono sulla produzione, l'EU chiama le banche e gli energetici, per l'UNEM serve intervenire sulle regole europee, i comuni chiedono 1 miliardo in legge di bilancio. E ancora, perché un po' tutti sono a corto di moneta, questa è la verità. Ucraina, la strage di pendolari, allarme americana sull'escalation, rischio raid contro altri paesi, a Kramatorsk colpiti 2 autobus, 33 le vittime, Rubio il conflitto può estendersi e Putin incarica il generale Armageddon per intensificare gli attacchi contro Kiev. 2 cittadini lettoni arrestati dalla polizia britannica per sospetto sconfinamento in una base aerea RAF. E beh, quello che deve capire il signor Zelensky, va bene che con tutti i mezzi, deve arrivare su Mosca, bombardare Mosca, allora può darsi che Putin comincia a capire e si fermi, ma pesantemente deve attaccare Mosca, pesantemente. Quello che sta succedendo a Kiev lo deve riportare Zelensky a Mosca, e allora vedrete che le cose si fermano. Vediamo adesso alle proteste. Francia, le piazze ancora sotto assedio, ci ascoltino oppure la lotta continua. Ieri centinaia di istituti bloccati e scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni e idranti. Spagna, i migliaia tornano per le strade, fermato lo sfratto di una famiglia. Ancora proteste dopo la morte di Mari Carmen, la 87enne che ha perso chiaramente la propria abitazione. Andiamo ancora avanti, dunque adesso abbiamo le altre notizie. Dunque, attenzione, l'intelligenza artificiale a fianco degli universitari è già le aiuta a trovare un lavoro, ma insomma bisognerebbe anche che venisse usata per bene, se si trova lavoro bene, però se si applica alle questioni militari poi diventa un problema per noi tutti. I lettori, cambiate il modo di studiare, queste innovazioni vanno governate, e siamo d'accordo. Roma, polo d'eccellenza nell'educazione digitale, qui la scuola del futuro. Dal liceo Volterra di Ciampino ha lanciato la proposta di una certificazione sull'intelligenza artificiale. La presidente da Ponte, vogliamo arricchire ed espandere la didattica tradizionale. E ancora parliamo sempre appunto di scuola di università. Caso Ricina, ispezioni sui PC dell'agrario dove lavora il marito dell'amica di Vita. Disposto analisi informatica sui 71 computer, si sospetta che da lì siano partite ricerche online del veleno. Ma al di là di questo, non è mai successo che la Ricina vada in giro tranquillamente in questo paese. Voglio dire, qualcuno ce l'ha portato. Che vogliamo inventare? Garlasco, il giallo dei consulenti, laboratorio durante i test, i dubbi sul DNA in un cucchiaino. La posata usata per confrontare le tracce sul pedale, nonostante si potessero utilizzare i dati del sangue di Chiara. Il caso delle presenze sospette nel corso delle perizie scientifiche. E ancora, guerra sulle impronte trovate in bagno, sono due e non di Alberto, il nodo dei PM a Garofalo che voleva entrare nella casa dei Poggi. E ancora, Roma, la banda delle minicar, 5 aggressioni in 2 giorni, si aggrava la torre di Suburra, caccia una vettura elettrica con una profonda ammaccatura sulla parte anteriore. Un 35enne li ho seguiti, hanno preso un cappello e l'ho dato ai, hanno perso un cappello e l'ho dato ai carabinieri. Davide Jacopini, operato per un trauma cranico importante, resto ricoverato in rianimazione. Adesso io ai signori giudici vorrei dire a questi due ragazzi cosa bisognerebbe fare. No, ditelo voi. Va bene, dunque, metterli dentro e scordarsi, buttare la chiave e buonanotte. Sono delinquenti, sono dei veri delinquenti. E così vanno a dare a ognuno il giusto valore, no? Ad ogni azione. Vabbè. Dunque, il primo identiche dei ricercati, uno è biondo, sono giovani, i 20 minuti per trovare le vittime, Spavaldi, perfetti conoscitori delle strade perché abitano da quelle parti, la targa coperta con l'elastico, sono minorenni e vivono quindi nel quartiere lì che vanno cercati. E ancora andiamo avanti con Teramo e dintorni. Dunque, subito, operaio morto, 4 soluzioni, a tragedia sul lavoro, appunto nell'operazione di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non è stato autorizzato. La vittima si chiamava Ibrahima Dramè, il ponteggio della tragedia nel cantiere della chiesa che, da dove purtroppo è caduto l'operaio. Il rappresentante legale della ditta e il preposto qualche anno fa hanno scelto il rito del patteggiamento e familiari della vittima, parti civili. Morì in galleria, c'è il procedimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per la vittima Matteo Ceci. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori. Finalmente potrebbe partire anche il biogas da Teramo. Chiuso il bando a 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapan, il numero di partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto. E intanto una buona notizia perché riapre la chiesa dei Cappuccini, che dopo 3 anni di lavori, ultimati i lavori di messa in sicurezza e restauro dopo le infiltrazioni d'acqua, martedì la cerimonia. Andiamo avanti, dicevamo, sì, eccoci qua, ci siamo. Dunque, la Shoah raccontata agli studenti alla scuola Alessandrino, aggiornata con testimonianze e approfondimenti, questo è molto molto importante. Dunque, sanità, giovani crescono i disagi mentali, dipendenze da droghe e social. De Berardis, il direttore del Dipartimento ASL di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari veicolano messaggi negativi, ne andrebbe vietato l'utilizzo a utenti al di sotto dei 13 anni, che magari non sanno manco come difendersi. E ancora, domenica a Teramo si parlerà di manovre salvavita. L'appuntamento è rivolto a tutti i cittadini in piazza Martiri alle 9.13 con una manovra per la vita. E ancora, Bellante, scooter si schianta contro un furgone, è ferito un trentenne, rinsella il suo scooter quando improvvisamente è finito contro un furgone fermo a un incrocio. Alimentazione, 2000 bambini in piazza, dal 14 al 18 ottobre si terrà l'iniziativa Test for Kids con gli studenti delle scuole del Teramano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, addio De Luigi, il sacerdote esorcista, aveva 90 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata a Giulianova, lutto cittadino per i funerali. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, Prati bilancio positivo nonostante la riapertura tardiva nei giorni di Ferragosto. Finora tutti gli enti hanno remato dalla stessa parte, questo ha fatto la differenza. Oh, meno male, sta buona notizia, speriamo che sia la volta buona davvero, perché dicono sempre riapre, poi non riapre più. Aperta d'estate la Cabinovia, vabbè, ci accontentiamo anche di questo, anche se vorremmo che riaprisse anche d'inverno. Mosciano, in ritardo il restauro della chiesa in inagibile da 10 anni. Il restauro della chiesa del Santissimo Rosario stenta a partire. Il progetto per restauro post-sisma dell'edificio di culto di Mosciano, situato in piazza 4 Novembre, ha già ottenuto il via libera dalla conferenza permanente dell'ufficio speciale per la ricostruzione. E ancora, il comitato pro ospedali Sant'Omero, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini rispetto alle altre strutture. Appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie. E ancora, una targa a Iole Toscani per i suoi 100 anni, nel 43 scampò alle bombe. E ancora, studenti tedeschi accolti al Piano Rosa di Nereto, lo scambio culturale con la scuola istruzione superiore Piano Rosa di Nereto e Leonor Gymnasium di Worms in Germania, curato dal referente Cristina Kunz, una collaborazione che va avanti da tempo. E ancora andiamo avanti prima di passare alla pagina dello sport. Dunque, tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria. Giulianova Leni presenta il ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11,5 milioni, la giunta si costituisce un giudizio per pagamento dell'imposta e delle sanzioni. Incendio in collina, indagini sull'innesco con una sigaretta. Spente le fiamme, si concretizzano ipotesi su tutte per spiegare l'incendio di mercoledì nella zona di Giulianova Alta. Nautico ufficiale il passaggio al comune, la regione verrà d'accordo che affida all'ente la struttura in abbandono, diventerà un museo del mare. Al cimitero di Giulianova, dispositivi per fermare i piccioni, approvata l'installazione di dissuasori magnetici olfattivi e visivi. Nido con un pulcino sulla lapide è stato già tolto. Asili, nido, altro rinvio dei lavori, l'apertura slitta a novembre a Roseto. Mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, intervento per la sistemazione dell'area esterna. Fermo anche il cantiere per la sede della scuola media Romani, va riavviata la gara d'appalto. E ancora, progressisti uniti anche senza le primarie, Sinistra Italiana favorevoli alla consultazione preliminare ma non è condivisa da tutti gli alleati. Nuove misure antisosta selvaggia, sono stati installati sensori e segnaletica in via del Borgo Montepagano. E ancora andiamo avanti, ultimissime notizie prima dello sport. Dunque, a Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra di un agguato. Secondo testimoni, lo scontro in cui 16enne ha riportato la frattura dello zigomo non era occasionale. A vaglio possibili tensioni e segnali di disagio precedenti che avrebbero potuto far scattare anche l'allarme. La scuola valuta l'organizzazione di un momento di solidarietà e riflessione con studenti e famiglie e magari anche con i ceri. Cioè, voglio dire, muovetevi prima, anche le scuole, anche i presidi, muovetevi, datevi una smossa. Va bene, poi quando accadono le cose, ma anche all'insegnante vorrei dire, visto che lo sono stato e lo sono anch'io, va bene, non basta soltanto insegnare la materia e poi al suono della campanella la prima che scappa sono i primi che scappano, professori, no, bisogna rimanere a parlare con i ragazzi, questo è molto molto importante. Dunque, il sindaco di Pineto Alberto De Loretta ha incontrato il locotenente Maurizio Bellotti, che dal 19 ottobre assumerà il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Silvi. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati, riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lettera non cancella risultati ottenuti. E ancora, ad Ate, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume queste responsabilità e come si è arrivati a tutto questo debito ad Atri, al comune di Atri? E questa è la domanda. Bene, signori, andiamo ancora avanti. Siamo arrivati al momento dello sport. E allora andiamo con lo sport, naturalmente. Dunque, ciclismo, l'Abruzzo punta sul Giro d'Italia, c'è l'idea della cronoscalata, il pianoforte e la spettacolare refrazione sul Mona a Campo di Giove. La regione Abruzzo crede molto nell'evento in cantieri, sarebbe una tappa dalla Val Librate a Lanciano e una partenza da Trasacco. A livello nazionale si parla di una grande partenza a Trieste e del ritorno di due giganti come Zoncolan e Mortirolo. A Teramo bisogna che si muovano il sindaco, gli assessori, eccetera, per far sì che anche Teramo non venga al solito messa da parte, insomma, no? Parte dalla Vibrata, non parte da Teramo, mi sembra una cosa ingiusta. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Forse siamo noi che ci facciamo male da soli, attenzione, io non lo faccio e a te non lo faccio fare. Andiamo avanti. Ceferin fa dietro fronte, si ricandida per la presidenza UEFA. Sulla linea della continuità e della sfida aperta alla FIFA di Gianni Infantino, Alessandra Ceferin cambia idea, si ricandida alla presidenza dell'UEFA. Formula 1, prove di vittoria per Kimi Antonelli, mondiale ora davvero a un passo, si accende la sfida anche in Indonesia per il titolo MotoGP. Una gara sprint, un gran premio vero e proprio per mettere in ghiaccio e quasi in modo definitivo il suo primo mondiale di Formula 1, sogni e obiettivi targati Kimi Antonelli, che a Singapore domenica ore 14 potrebbe, come dire, dare il mondiale di Formula 1 al signor Kimi Antonelli, che devo dire la verità se l'è anche meritato, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo le partite della Serie A. Dunque abbiamo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Napoli, ecco il ritorno di McTominay, Tegola Inter, Jones va a KO. Allegri tira un sospiro di sollievo, ci sono anche Spinazzola e Meret, oppure con Frosinone, la Juventus all'esame, Cagliari domenica, mercato, Darmian firma per il Bologna, l'ex dell'Inter riprova, naturalmente si candida per un'altra stagione alla grande. Il resto del ragazzo c'è, la forma fisica pure, quindi va bene. Serie C, Donati pronto per la salita del Pescara, adesso bisogna che ci sia la svolta, il terzino, il colpo a Livorno deve darci la spinta, Boucher è una garanzia per il futuro. E ancora il Pineto invece all'esame reggiano, la vittoria manca da un mese, domani arriva l'anticipo. Poi a Lanciano c'è un patto tra i fratelli Verna per riportare il Lanciano in Serie C, magari non quest'anno, però il prossimo anno potrebbe cominciare a combattere per la Serie C. Bene, ancora il Teramo ricerca equilibrio, mirino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Bene, l'ho detto già, lo ripeto, se questo Teramo ci abitua ai 6 a 4, 5 a 3, 4 a 3, 6 a 5, 7 a 6, a me va bene lo stesso, sembra una partita di tennis ma va bene lo stesso, anche così si vince il campionato, si fa più spettacolo, chi va a vedere la partita allo stadio chiaramente impazzisce per il grande momento che c'è, vabbè, dunque di spettacolo chiaramente. Dunque andiamo ancora avanti, Sant'Egidio, i Vratiani perdono per Toso, operato contro gli Aquilani, capo anche Pasta Figlia, un momento un po' difficile per la Sant'Egidiese. Dunque Forgione, Giulianova sono pronto, il mediano scalpita in vista del rematch con l'Ancona, Viero è recuperato, ricordiamo le partite della Serie D, Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova, Ancona, L'Aquila, Sant'Egidiese, Lanciano, Montecchio Gallo, Maceratese, Foligno, Notaresco, Recanatese, Trestina Terra, finalmente a qualcosa di chiaro ci è stato detto. Dunque Trastina Teramo, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, va bene. Dunque a Chieti, Visa Travisani e il Chieti, la trattativa va avanti, Rossano firma e gioco, il Vertice Club per la gestione del club agli imprenditori, slitta martedì, arriva anche il nuovo difensore per Vagnoni, ma Vagnoni vuole anche un attaccante, ma soprattutto il Chieti vuole una vera società, il problema è adesso vedere chiaramente se i Visani da Roma hanno intenzione di buttare all'aria tutti questi soldi, va bene? Si tratta intorno al 1,5 milioni per far uscire dal buio il Chieti Calcio. Bene signori, è tutto, andiamo con Nero di Seppia perché è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando? Il momento di GC Plus, 10 tra cantanti, cantautori e canzoni autori, che hanno fatto grande la canzone italiana. Perfetto. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la Disco Dance, la settimana più, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale e il disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International. Di Sante Mobile Redi, via Sonale 5 San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, dunque riparte domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi super ospiti. Bene, tra poco le notizie riservate con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battistis. Prego regia. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque andiamo subito con le notizie riservate, i nostri festival, festival della poesia lingua italiana, dove partecipare è veramente molto molto semplice. Ristorante Arachino da Sante a Tortoletto Alto presso Resident Tortorella, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese di ottobre, perfetto. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lanolido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va l'organico, attenzione l'organico stasera, non sbagliatevi, oggi è venerdì, organico. Bene, tra poco signori la fortuna, va bene. Allora, prima ancora però va a casa del fico, sentiamo un po' che vi aspetta per questo super fine settimana, tra l'altra cosa, sentiamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con i numeri e la fortuna. Bene, allora attenzione perché ieri c'è stato un 5+1 da 518.000 euro, niente male, mezzo milioncino, vabbè. Dunque allora la combinazione vincente 29 52 57 60 65 72, numero jolly 62, superstar 50, nessun 6 ma un 5+1 da 518.000 euro, ai 5 vanno 55.000 euro, ai 4 402 euro, ai 3 32,98 euro, ai 2 6,28 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 29 52 57 60 65 72, numero jolly 62, superstar 50. Si riparte stasera con montepremi di 37 milioni e 900 mila euro. Perfetto, diamo i numeri del 100, concorso numero 162. Allora, gioco dell'otto, ruote scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 71 73 78, abbinati al 46 47, ripeto, 71 73 78 abbinati al 46 47 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 64 66 71 abbinati al 35 36, ripeto, 64 66 71 abbinati al 35 36 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Adesso ci aspettano le farmacie di turno con i nostri super festival del momento. Sentiamo Pregologia, vai, eccolo qui. 47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao! Ok, bene bene, vi aspettiamo. Dunque, allora andiamo avanti perché abbiamo adesso le farmacie di turno. Terra Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi Laviano, Silvi, a Giovanova, farmacia San Giuseppe per Teramo, Verdurata Parere, Alba Adriatica, Izzi, Civitella, Silvi, Coropoli Bivio, a Roseto, Chicco, sulla via Nazionale, a farmacia Rosini, a Bisenti, a Castelle, Isola, Celli, a Montorio, farmacia del Parco, Crugnale, a Campi Marozzi, Solaga Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9, domani è sabato ore 9, domani è anche sabato 10, vabbè. Allora, signori e signori, andiamo con le super classifiche del giorno. Perfetto, ci siamo, andiamo pure avanti tranquillamente, vai, super classifiche.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, allora andiamo con la super classifica del venerdì, ma attenzione, intanto vi ricordo che il 9 di luglio 2027 Radio Mica inizia il cinquantenario. Che gioia! Vai! Dunque, veniamo adesso all'esercito social delle influencer. Chi va veramente forte? Dunque, top nel mondo, una certa signorina che si chiama Kylie Jenner, davanti a Kim Kardashian, al terzo Ariana Grande, vediamo un po', in Italia, al primo posto Chiara Ferragni, davanti a Giulia Dell'Ellis e fatto in casa da Benedetta, questo è la classifica dei follower. Va bene, domani tocca ai libri più venduti della settimana. Subito invece tocca alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Allora, ci siamo, due cose importanti e via, sentiamo un po', pronti, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, venerdì 9 ottobre 2026, Ariete, l'arrivo della luna nel settore legato agli incontri, alle relazioni, al partner, riporta al primo posto l'amore e il tuo modo di costruire un vero rapporto. Forse affiorerà una certa incertezza. Toro, nel lavoro stai arrivando ad una fase importante che richiede da parte tua riflessione che ti consenta di ridefinire i tuoi obiettivi per i prossimi mesi. Gemelli, hai anche la luna favorevole che facilita la soluzione più creativa e ti guida in un fine settimana gradevole. La possibilità di sciogliere alcuni nodi ha un effetto positivo anche sulla tua salute, ci mancherebbe. Cancro, qualcosa sembra allentarsi rispetto alle tensioni con cui sei alle prese del lavoro. In parte questo è reso possibile da un tuo atteggiamento più elastico, disponibile a compromessi. Leone, la giornata diventa giorno dopo giorno più armoniosa nel suo insieme, i nodi sussistono ma si prospettano anche delle dinamiche alternative che li usano come punti di riferimento. Vergine, Mercurio ti invita a riconsiderare alcune tue scelte alla luce di elementi nuovi che affiorano adesso e che ti costringono ad accettare dei limiti oggettivi senza i quali peraltro rischieresti di essere un po', come dire, disorientato. Bene, ve li bilancia? La luna è nel tuo segno e si avvicina al sole, in cui domani si congiunge per iniziare un nuovo ciclo. È un momento particolare in cui è propizio fare il punto anche della situazione. Scorpione, la giornata ti invita a prendere il tempo necessario per considerare più da vicino la tua salute, approfittando dell'aiuto di Mercurio per correggere alcune tue scelte precedenti. Sagittario, alcune contrarietà ti obbligano a soffermarti meglio sull'atteggiamento che hai adottato ultimamente, forse un po' frettoloso. La configurazione ti invita a riflettere e a scalare la marcia. Capricorno, qualcosa si sta precisando nell'impostazione che intendi dare al lavoro nei prossimi mesi. È il momento di scartare quello che non vuoi portare avanti oltre, evitando che per inerzia ti ritrovi a farti carico di certe responsabilità. Acquario, qualche correzione diventa necessaria nel lavoro. Per una volta dà credito anche a quello che ti dicono gli altri e prova a verificare se le loro critiche hanno un qualche fondamento. Pesci, lo studio delle tue risorse e del tuo equilibrio economico merita un approfondimento. Approfittane per fermarti e fare chiarezza in quella specie di flusso artistico che ti porti dietro. Bene, è tutto per l'oroscopo del giorno. Passiamo adesso invece ai programmi di televisione su Rai 1. Arriva alle 21.30 The Voice Senior, presenta lei, Antonella Clerici. Su Rai 2, vogliamo dire chi sono i coach d'eccezione: Arisa, Fiorella Mannoia, Neck, Clementino e Rocant. Allora torniamo invece adesso ai programmi su Rai 2, alle 21.20 Estranei, su Rai 3 Holland, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 Land and Bad Film, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express, su 39 Fratelli di Crozza. Perfetto così, bene. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, chiaramente un assaggino di primo, una serata speciale, insomma, caffè 900 in galleria. Bene, Nero di Seppia, attenzione, Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, via Trieste 159. Giuliano Marido al telefono 348 53 88 978. Ti aspettano i favolosi crudi al Nero di Seppia, di Antonio Pettinari. Ancora Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 poi. Poi ancora di Paolo Radamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa, le grandi marche, i consigli d'architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. La musica che va su Radio Amica è il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il festival su Radio Amica, arriva il festival della poesia italiana, partecipare è semplicissimo. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va all'organico, attenzione, stasera all'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, ho saputo che c'è un boom di neonati, va bene, e di ragazzini presenti, di bambini presenti all'asilo nido, davvero sorprendente, nella zona di Isola del Gran Sasso. Complimenti davvero. Vabbè, dunque, veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, FemplayCSI, ok, bene signori, ci siamo anche noi, portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci sentiamo più tardi, adesso tanta musica, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vita.
1: Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

Yeah.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano.

Non la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa per

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale,

Prendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

0: potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani.
1: Che manca il quiz.
2: I came. This little Chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

0: Scusa, ma che radio è? Radio Amica. È Radio Amica. E dai allora, dai volume.
1: Disordine del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Dunque, andiamo con la riforma elettorale che è diventata legge, vi libera nella bagarre, centrodestra unito, si va oltre, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. E ancora il fattore economia sul latte del voto, l'analisi dal bipolarismo al rischio del pareggio. Monte Paschi Siena, da Caltagirone all'OPS, il fronte dei contrari, oltre il 33%, Agrigol boccia il Monte Paschi su BPM. Piazza Affari vede la strada spianata per Intesa. E ancora Baglioni, omaggio alla capitale, ho rischiato la fine, riparto da Roma. E ancora flessibilità, caro energia, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. E ancora intelligenza artificiale al fianco degli universitari, aiuta a trovare un lavoro, però insomma bisogna saper usare questa intelligenza artificiale, altrimenti poi diventa qualcosa che è pericoloso. Dunque, Roma, la banda delle mini car spunta la quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, l'attore si aggrava. Quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare, gli identikit dei due giovanissimi a bordo, una ronda di circa 20 minuti alla ricerca di potenziali vittime. Lunedì sera la banda della minicar si aggirava minacciosa per le strade di Monteverde nel quadrante ovest di Roma con l'obiettivo di spingere a terra qualcuno e fargli del male, per il gusto poi di farsi una risata. No, troppo robustanzi dal fisico lungiolineo e da tratti che non possono tradire sull'età, sono minorenni ed è gente del quartiere. Dunque la polizia è a caccia chiaramente di questi delinquenti. Allora andiamo avanti con diamoci una botta energia con primissima la musica, l'energia ce la dà la musica chiaramente. Ancora oggi venerdì l'appuntamento è con per l'appunto 10 plus 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora andiamo avanti con la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica Internazionale. Tra poco, con il vostro permesso, andiamo con chiaramente la massima del giorno. Sentiamo. Prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. Ok, bene così, dunque andiamo con la massima del giorno. La gentilezza è il seme da cui nasce l'amicizia e dove cresce il germoglio dell'amicizia ben presto sboccia anche il fiore dell'amore, perché dall'amicizia si passa all'amore, questo è. Dunque, per legge, dunque allora scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Battisti, sarà accademico 2026-2027. corsi strumentali, pianoforte, cantorini, quanto pop, insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e soprattutto a cantare, chiama il 346-04-009-72. Columbus, ristorante all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spareto 10, Giulia Novalito Lido, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, Columbus. Allora, ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Dimica Internazionale della Musica, davvero molto interessante. Tra poco notizie in evidenza con 900, il caffè in galleria 900, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così. Dunque andiamo alle notizie in evidenza. Cominciamo subito da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Barancale, tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Tra poco si cambia. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Amica Internazionale. Questo venerdì 9 di ottobre 2026 in diretta, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo il momento riservatissimo al tempo previsto, il tempo che farà. Dunque, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Poi ancora, termiche intorno ai 3400 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature nell'Aquila più 14 più 19, Sulmona più 16 più 22, Pescara più 20 più 23, Chieti più 17 più 21, Teramo più 17 più 22, Giulianova più 19 più 23, Roccaraso più 12 più 14, Martinsicuro più 20 più 23, San Benedetto del Tronto più 19 più 23. Questo è quanto, siamo arrivati al 9 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 282 dell'anno 2026. Alla fine mancano 83, dico bene, scusate. Dunque, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà stasera alle 18.25. Tra poco, signori, il notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Andiamo avanti, perfettamente sì. Allora, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Ok, bene, dunque ci siamo pronti con il notiziario del giorno qui da Radio Amica International. Bene, cominciamo subito dal notiziario di prima pagina nazionale e internazionale. Dunque, allora, venerdì 9 ottobre 2026, San Abramo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. E veniamo adesso invece alle notizie. Lo Stabilicum ora è legge, proteste e bagarre in aula, arriva l'ok definitivo alla legge elettorale, 227 sì, la premier adesso i cittadini possono scegliere. Ellie Island dice vinciamo comunque e Conte nostalgia del ventennio. I cartelli dell'opposizione, legge truffa l'offerta dei Vannacciani, a Fratelli d'Italia valutiamo un'intesa, ma a queste condizioni secondo me non accetterà la Meloni. E ancora, gli stratagemmi contro i franchitiratori, vedette sugli scranni in alto e palline di carta, ma alla fine i cecchini sono una decina. Urne a giugno, a fine legislatura, la premier valuta il fattore tempo. Dunque, Meloni ed Ascoli, dibattito surreale, manca un anno, ma saranno considerate diverse variabili, prima fra tutte la situazione economica e gli sviluppi del centro-sinistra. Dopo l'apertura di Fazzolari sul voto in primavera, Tajani ribadisce, credo che si debba andare fino in fondo, cioè fino alla normale scadenza dei 5 anni. E ancora, capiliste preferenze, tetto a 220 deputati, vademecum per il voto, chi supera il 42% prende fino a 70 deputati e 35 senatori in più, chi è nel destino deve ancora essere deve anche essere capolista, niente alternanza di genere. E ancora, il centro-sinistra adotta il modello referendum per ricorsi alla consulta, lunedì 30 esposti in 30 tribunali, a capo ci sarà, come per la battaglia sulla giustizia, Zaccaria, Conte e Slain, dove l'assemblea PD subito programma e primarie. La battuta che circola a Montecitorio, ormai c'è rimasto solo Mattarella come speranza. Le risorse d'Italia ci sono, ma devono essere spostate dalla spesa agli investimenti. Da oggi Liberia, il libro del leader di Più Uno, in 10 anni recuperati 270 miliardi di euro dalla evasione in Italia. Dunque, ancora, flessibilità sì di Bruxelles sull'inflazione, prudenza europea, Giorgetti, molti paesi sono con noi, via libera della Commissione all'attivazione della clausola nazionale sull'energia, i paesi frugali frenano su ulteriori margini, la Spagna apre alla proposta italiana, Lagarde della BCE mette in guardia dagli effetti sulla crescita dei rialzi dei rendimenti. E ancora, oggi è riunione dell'Ecofin, i 27 discuteranno di una tassa europea sugli extra profitti dei petrolieri. I raffinatori aprono sulla produzione, l'EU chiama le banche e gli energetici. Per l'UNEM serve intervenire sulle regole europee, i comuni chiedono 1 miliardo in legge di bilancio. E ancora, perché un po' tutti sono a corto di moneta, questa è la verità. Ucraina, la strage di pendolari, allarme americana sull'escalation, rischio raid contro altri paesi, a Kramatorsk colpiti 2 autobus, 33 le vittime, Rubio, il conflitto può estendersi e Putin incarica il generale Armageddon per intensificare gli attacchi contro Kiev. 2 cittadini lettoni arrestati dalla polizia britannica per sospetto sconfinamento in una base aerea RAF. E beh, quello che deve capire il signor Zelensky, va bene che con tutti i mezzi, deve arrivare su Mosca, bombardare Mosca. Allora può darsi che Putin comincia a capire e si fermi, ma pesantemente deve attaccare Mosca, pesantemente. Quello che sta succedendo a Kiev lo deve riportare Zelensky a Mosca, e allora vedrete che le cose si fermano. Vediamo adesso alle proteste. Francia, le piazze ancora sotto assedio, ci ascoltino oppure la lotta continua. Ieri centinaia di istituti bloccati e scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni e idranti. Spagna, migliaia tornano per le strade, fermato lo sfratto di una famiglia. Ancora proteste dopo la morte di Mari Carmen, la 87enne che ha perso chiaramente la propria abitazione. Andiamo ancora avanti, dunque adesso abbiamo le altre notizie, dunque attenzione, l'intelligenza artificiale a fianco degli universitari e già le aiuta a trovare un lavoro, ma insomma bisognerebbe anche che venisse usata per bene, se si trova lavoro bene, però se si applica alle questioni militari poi diventa un problema per noi tutti. I lettori, cambiate il modo di studiare, queste innovazioni vanno governate, e siamo d'accordo. Roma, polo d'eccellenza nell'educazione digitale, qui la scuola del futuro. Dal liceo Volterra di Ciampino ha lanciato la proposta di una certificazione sull'intelligenza artificiale, la preside da Ponte, vogliamo arricchire ed espandere la didattica tradizionale. E ancora parliamo sempre appunto di scuola di università. Caso Ricina, ispezioni sui PC dell'agrario dove lavora il marito dell'amica di Vita. Disposto analisi informatica sui 71 computer, sospetta che da lì siano partite ricerche online del veleno. Ma al di là di questo, non è mai successo che la Ricina vada in giro tranquillamente in questo paese, voglio dire, qualcuno ce l'ha portato. Che vogliamo inventare? Garlasco, il giallo dei consulenti, laboratorio RIS durante i test, dubbi sul DNA in un cucchiaino. La posata usata per confrontare le tracce sul pedale, nonostante si potessero utilizzare i dati del sangue di Chiara. Il caso delle presenze sospette nel corso delle perizie scientifiche. E ancora, guerra sulle impronte trovate in bagno, sono due e non di Alberto, il nodo dei PM a Garofalo che voleva entrare nella casa dei Poggi. E ancora, Roma, la banda delle minicar, 5 aggressioni in 2 giorni, si aggrava la torre di Suburra, caccia una vettura elettrica con una profonda ammaccatura sulla parte anteriore. Un 35enne li ho seguiti, hanno preso un cappello e l'ho dato ai carabinieri. Davide Jacopini, operato per un trauma cranico importante, resto ricoverato in rianimazione. Adesso io ai signori giudici vorrei dire a questi due ragazzi cosa bisognerebbe fare. No, ditelo voi. Va bene, dunque, metterli dentro e scordarsi, buttare la chiave e buonanotte. Sono delinquenti, sono dei veri delinquenti. E così va a dare a ognuno il giusto valore, no? Ad ogni azione. Vabbè. Dunque, il primo identikit dei ricercati, uno è biondo, sono giovani, i 20 minuti per trovare le vittime, Spavaldi è perfetto conoscitore delle strade perché abitano da quelle parti, la targa coperta con elastico, sono minorenni e vivono quindi nel quartiere lì che vanno cercati. E ancora andiamo avanti con Teramo e dintorni. Dunque, subito, operaio morto, 4 soluzioni, la tragedia sul lavoro nell'operazione di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non è stato autorizzato. La vittima si chiamava Ibrahima Dramè, il ponteggio della tragedia nel cantiere della chiesa da dove purtroppo è caduto l'operaio. Il rappresentante legale della ditta è il preposto, qualche anno fa hanno scelto il rito del patteggiamento e familiari della vittima, parti civili. Morì in galleria, c'è il procedimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per la vittima Matteo Ceci. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori. Finalmente potrebbe partire anche il biogas da Teramo. Chiuso il bando a 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanne, il numero di partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto. E intanto una buona notizia perché riapre la chiesa dei Cappuccini, che dopo 3 anni di lavori, ultimati lavori di messa in sicurezza e restauro dopo le infiltrazioni d'acqua, martedì la cerimonia. Andiamo avanti, dicevamo, sì, eccoci qua, ci siamo. Dunque, la Shoah raccontata agli studenti alla scuola Alessandrino, aggiornata con testimonianze e approfondimenti, questo è molto molto importante. Dunque, sanità, giovani crescono disagi mentali, dipendenze da droghe e social. De Berardis, il direttore del Dipartimento ASL di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia, i cellulari veicolano messaggi negativi, ne andrebbe vietato l'utilizzo a utenti al di sotto dei 13 anni, che magari non sanno manco come difendersi. E ancora, domenica a Teramo si parlerà di manovre salvavita. L'appuntamento è rivolto a tutti i cittadini in piazza Martiri alle 9.13 con una manovra per la vita. E ancora, Bellante, scooter si schianta contro un furgone, è ferito un 30enne, rinsella il suo scooter quando improvvisamente è finito contro un furgone fermo a un incrocio. Alimentazione, 2.000 bambini in piazza, dal 14 al 18 ottobre si terrà l'iniziativa Test for Kids con gli studenti delle scuole del Teramano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, addio De Luigi, il sacerdote esorcista, aveva 90 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata a Giulianova, lutto cittadino per i funerali. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, Prati bilancio positivo nonostante la riapertura tardiva nei giorni Ferragosto. Finora tutti gli enti hanno remato dalla stessa parte, questo ha fatto la differenza. Oh, meno male, sta buona notizia, speriamo che sia una volta buona davvero, perché dicono sempre riapre, riapre, poi non riapre più. aperta d'estate la cameriera. Vabbè, ci accontentiamo anche di questo, anche se vorremmo che riaprisse anche d'inverno. Mosciano, in ritardo il restauro della chiesa inagibile da 10 anni. Il restauro della chiesa del Santissimo Rosario stenta a partire. Il progetto per restauro post sisma dell'edificio di culto di Mosciano, situato in piazza 4 Novembre, ha già ottenuto il via libera dalla conferenza permanente dell'ufficio speciale per la ricostruzione. E ancora, il comitato pro ospedali Sant'Omero, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini rispetto alle altre strutture. Appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie. E ancora, una targa a Iole Toscani per i suoi 100 anni, nel 43 scampò alle bombe. E ancora, studenti tedeschi accolti al Piano Rosa di Nereto, lo scambio culturale con la scuola istruzione superiore Piano Rosa di Nereto e il Leonor Gymnasium di Worms in Germania, curato dal referente Cristina Kunz, una collaborazione che va avanti da tempo. E ancora andiamo avanti prima di passare alla pagina dello sport. Dunque, tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria. Giulianova Leni presenta ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11 milioni e mezzo. La giunta si costituisce un giudizio per pagamento dell'imposta e delle sanzioni. Incendio in collina, indagini sull'innesco con una sigaretta. Spente le fiamme, si concretizzano ipotesi su tutte per spiegare l'incendio di mercoledì nella zona di Giulianova Alta. Nautico, ufficiale il passaggio al comune. La regione verrà d'accordo che affida all'ente la struttura in abbandono, diventerà un museo del mare. Al cimitero di Giulianova, dispositivi per fermare i piccioni, approvata l'installazione di dissuasori magnetici olfattivi e visivi. Nido con un pulcino sulla lapide è stato già tolto. Asili, nido, altro rinvio dei lavori, l'apertura slitta a novembre a Roseto. Mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, intervento per la sistemazione dell'area esterna. Fermo anche il cantiere per la sede della scuola media Romani, va riavviata la gara d'appalto. E ancora, progressisti uniti anche senza le primarie, Sinistra Italiana favorevoli alla consultazione preliminare ma non è condivisa da tutti gli alleati. Nuove misure antisosta selvaggia, sono stati installati sensori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano. E ancora andiamo avanti, ultimissime notizie prima dello sport. Dunque, a Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra di un agguato. Secondo testimoni, lo scontro in cui si discende riportando la frattura dello zigomo non era occasionale. A vaglio possibili tensioni e segnali di disagio precedenti che avrebbero potuto far scattare anche l'allarme. La scuola valuta l'organizzazione di un momento di solidarietà e riflessione con studenti e famiglie e magari anche con i ceri. Cioè, voglio dire, muovetevi prima, anche le scuole, anche i presidi, muovetevi, datevi una smossa. Va bene, poi quando accadono le cose, ma anche all'insegnante vorrei dire, visto che lo sono stato e lo sono anch'io, va bene, non basta soltanto insegnare la materia e poi al suono della campanella la prima che scappa sono i primi che scappano, professori, no, bisogna rimanere a parlare con i ragazzi, questo è molto molto importante. Dunque, il sindaco di Pineto Alberto De Loretta ha incontrato il locotenente Maurizio Bellotti, che dal 19 ottobre assumerà il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Silvi. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati, riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lite non cancella i risultati ottenuti. E ancora, ad Atri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume queste responsabilità e come si è arrivati a tutto questo debito ad Atri, al comune di Atri? E questa è la domanda. Bene signori, andiamo ancora avanti, siamo arrivati al momento dello sport. E allora andiamo con lo sport, naturalmente. Dunque, ciclismo, l'Abruzzo punta sul Giro d'Italia, c'è l'idea della cronoscalata, il pianoforte e la spettacolare frazione a Sulmona a Campo di Giove. La regione Abruzzo crede molto nell'evento in cantieri, sarebbe una tappa dalla Val di Brate a Lanciano e una partenza da Trasacco. A livello nazionale si parla di una grande partenza a Trieste e del ritorno di due giganti come Zoncolan e Mortirolo. A Teramo bisogna che si muovano il sindaco, gli assessori eccetera, per far sì che anche Teramo non venga al solito messa da parte, insomma, no? Parte dalla Vibrata, non parte da Teramo, mi sembra una cosa ingiusta. Vabbè, comunque andiamo avanti, forse siamo noi che ci facciamo male da soli, attenzione, io non lo lo faccio e a te non lo faccio fare. Andiamo avanti. Ceferin fa dietro fronte, si ricandida per la presidenza UEFA. Sulla linea della continuità e della sfida aperta alla FIFA, Gianni Infantino, Alexander Ceferin cambia idea, si ricandida alla presidenza dell'UEFA. Formula 1, prove di vittoria per Kimi Antonelli, mondiale ora davvero a un passo, si accende la sfida anche in Indonesia per il titolo MotoGP. Una gara sprint, un gran premio vero e proprio per mettere in ghiaccio e quasi in modo definitivo il suo primo mondiale di Formula 1, sogni e obiettivi targati Kimi Antonelli, che a Singapore domenica ore 14 potrebbe, come dire, dare il mondiale di Formula 1 al signor Kimi Antonelli, che devo dire la verità se l'è anche meritato, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo le partite della Serie A. Dunque abbiamo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Napoli, ecco il ritorno di McTominay, Tegola-Inter, Jones va KO. Allegri tira un sospiro di sollievo, ci sono anche Spinazzola e Meré, oppure con Frosinone, la Juventus all'esame, Cagliari domenica, Mercato, Darmian firma per il Bologna, l'ex dell'Inter riprova, naturalmente si candida per un'altra stagione alla grande, il resto del ragazzo c'è, la forma fisica pure, quindi va bene. Serie C, Donati pronto per la salita del Pescara, adesso bisogna che ci sia la svolta, il terzino, il colpo a Livorno deve darci la spinta, Boucher è una garanzia per il futuro. E ancora il Pineto invece all'esame reggiano, la vittoria manca da un mese, domani arriva l'anticipo. Poi a Lanciano c'è un patto tra i fratelli Verna per riportare il Lanciano in Serie C, magari non quest'anno, però il prossimo anno potrebbe cominciare a combattere per la Serie C, a lottare per la Serie C. Bene, ancora il Teramo ricerca equilibrio, Milino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Bene, l'ho detto già, lo ripeto, se questo Teramo ci abitua ai 6-4, 5-3, 4-3, 6-5, 7-6, ma a me va bene lo stesso, sembra una partita di tennis, ma va bene lo stesso, anche così si vince il campionato, si fa più spettacolo, chi va a vedere la partita allo stadio chiaramente impazzisce per il grande momento che c'è, eh? Vabbè, dunque, di spettacolo chiaramente. Dunque andiamo ancora avanti, Sant'Egidio, Vibratiani perdono per Toso, operato contro gli Aquilani, capo anche pasta figlia, momento un po' difficile per la Sant'Egidiese. Dunque Forgione, Giulianova sono pronto, il mediano scalpita in vista del Vimec con l'Ancona, Viero è recuperato, ricordiamo le partite della Serie D, Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova, Ancona, L'Aquila, Sant'Egidiese, Lanciano, Montecchio Gallo, Maceratese, Foligno, Notaresco, Recanatese, Trestina Terra, finalmente ci hanno a qualcosa di chiaro, ci è stato detto. Dunque Trastina Teramo, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, va bene. Dunque a Chieti, Travisani e il Chieti, la trattativa va avanti, Rossano firma e gioco, il Vertice Club per la gestione del club agli imprenditori, slitta martedì, arriva anche il nuovo difensore per Vagnoni, ma Vagnoni vuole anche un attaccante, ma soprattutto il Chieti vuole una vera società, il problema è adesso vedere chiaramente se i Visani da Roma hanno intenzione di buttare all'aria tutti questi soldi, va bene? Si tratta intorno al 1,5 milioni per far uscire dal buio il Chieti Calcio. Bene signori, è tutto, andiamo con Nero di Seppia perché è il momento degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Amica International, cosa avevamo sicuramente parlando, al momento di 10 plus 10 tra cantanti, cantautori e canzoni e autori, pardon, che hanno fatto grande la canzone italiana, perfetto. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la settimana più la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e il disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International. Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show dunque riparte domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi super ospiti. Bene, tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque andiamo subito con le notizie riservate, i nostri festival della poesia in lingua italiana, dove partecipare è veramente molto molto semplice. Ristorante Arachino da Sante a Tortoletto Alto presso Resident Tortorella, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese di ottobre, perfetto. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarido, un mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va l'organico, attenzione l'organico stasera, non sbagliatevi, oggi è venerdì, organico. Bene, tra poco signori la fortuna, va bene. Allora, prima ancora però va a casa del fico, sentiamo un po' che vi aspetta per questo super fine settimana, tra altre cose, sentiamo, prego. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con i numeri la fortuna. Bene, allora attenzione perché ieri c'è stato un 5 più 1 da 518.000 euro, eh là. Niente male, mezzo milioncino, vabbè. Dunque allora la combinazione vincente 29 52 57 60 65 72, numero jolly 62, superstar 50, nessun 6, ma un 5 più 1 da 518.000 euro. Ai 5 vanno 55.000 euro, ai 4 402 euro, ai 3 32 euro 1,98€ ai 2, 6,28€ per una super combinazione vincente che è la seguente: 29, 52, 57, 60, 65, 72, numero jolly 62, superstar 50. Si riparte stasera con montepremi di 37 milioni e 900 mila euro. Perfetto, diamo i numeri del concorso numero 162. Allora, gioco dell'otto, ruote scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 71, 73, 78 abbinati al 46, 47. Ripeto, 71, 73, 78 abbinati al 46, 47 su Firenze e Genoa. Su Napoli e Palermo 64, 66, 71 abbinati al 35, 36. Ripeto, 64, 66, 71 abbinati al 35, 36 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Adesso ci aspettano le farmacie di turno con i nostri super festival del momento. Sentiamo Pregologia, vai, eccolo qui. 47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Vi aspettiamo, ciao! Ok, bene bene, vi aspettiamo. Dunque, allora andiamo avanti perché abbiamo adesso le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia dei Tigli, in via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti, ad Atri, Pepe, a Pietro Silvi, Laviano, Silvi, a Genova, farmacia San Giuseppe per Teramo, Verdurata, Parere, Alba Adriatica, Izzi, Civitella, Silvi, Coropoli, Bivio, a Roseto, Chicco, sulla via Nazionale, a farmacia Rosini, a Bisenti, a Castelle, Isola, Celli, a Montorio, farmacia del Parco, Crugnale, a Campi Marozzi, Solaga, Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9, domani è sabato ore 9, domani è anche sabato 10, vabbè. Allora, signori e signori, andiamo con le super classifiche del giorno. Perfetto, ci siamo, andiamo pure avanti tranquillamente, vai, super classifiche.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, allora andiamo con la super classifica del venerdì, ma attenzione, intanto vi ricordo che il 9 di luglio 2027 Radio Amica inizia il cinquantenario, che gioia, vai. Dunque, veniamo adesso all'esercito social delle influencer. Chi va veramente forte? Dunque, top nel mondo, una certa signorina che si chiama Kylie Jenner, davanti a Kim Kardashian, al terzo Ariana Grande, vedete un po', in Italia, al primo posto Chiara Ferragni, davanti a Giulia Dell'Ellis e fatto in casa da Benedetta, questa è la classifica dei follower. Va bene, domani tocca ai libri più venduti della settimana. Subito invece tocca alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Allora, ci siamo, due cose importanti e via, sentiamo un po', pronti, vai.
2: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, venerdì 9 ottobre 2026, Ariete, l'arrivo della luna nel settore legato agli incontri, alle relazioni, al partner, riporta al primo posto l'amore e il tuo modo di costruire un vero rapporto. Forse affiorerà una certa incertezza. Toro, del lavoro stai arrivando ad una fase importante che richiede da parte tua una riflessione che ti consenta di ridefinire i tuoi obiettivi per i prossimi mesi. Gemelli, hai anche la luna favorevole che facilita la soluzione più creativa e ti guida in un fine settimana gradevole. La possibilità di sciogliere alcuni nodi ha un effetto positivo anche sulla tua salute, ci mancherebbe. Cancro, qualcosa sembra allentarsi rispetto alle tensioni con cui sei alle prese del lavoro. In parte questo è reso possibile da un tuo atteggiamento più elastico, disponibile a compromessi. Leone, la giornata diventa giorno dopo giorno più armoniosa nel suo insieme, i nodi sussistono ma si prospettano anche delle dinamiche alternative che li usano come punti di riferimento. Vergine, Mercurio ti invita a riconsiderare alcune tue scelte alla luce di elementi nuovi che affiorano adesso e che ti costringono ad accettare dei limiti oggettivi senza i quali peraltro rischieresti di essere un po', come dire, disorientato. Bene, bene, bilancia, la luna è nel tuo segno e si avvicina al sole, il cui domani si congiunge per iniziare un nuovo ciclo. È un momento particolare in cui è propizio fare il punto anche della situazione. Scorpione, la giornata ti invita a prendere il tempo necessario per considerare più da vicino la tua salute, approfittando dell'aiuto di Mercurio per correggere alcune tue scelte precedenti. Sagittario, alcune contrarietà ti obbligano a soffermarti meglio sull'atteggiamento che hai adottato ultimamente, forse un po' frettoloso. La configurazione ti invita a riflettere e a scalare la marcia. Capricorno, qualcosa si sta precisando nell'impostazione che intendi dare al lavoro nei prossimi mesi. È il momento di scartare quello che non vuoi portare avanti oltre, evitando che per inerzia ti ritrovi a farti carico di certe responsabilità. Acquario, qualche correzione diventa necessaria nel lavoro. Per una volta da credito anche a quello che ti dicono gli altri e prova a verificare se le loro critiche hanno un qualche fondamento. Pesci, lo studio delle tue risorse e del tuo equilibrio economico merita un approfondimento. Approfittane per fermarti e fare chiarezza in quella specie di flusso artistico che ti porti dietro. Bene, è tutto per l'oroscopo del giorno. Passiamo adesso invece ai programmi di televisione su Rai 1. Arriva alle 21.30, The Voice Senior presenta lei, Antonella Clerici. Su Rai 2, vogliamo dire chi sono i coach d'eccezione: Arisa, Fiorella Mannoia, Neck, Clementino e Rocant. Allora, torniamo invece adesso ai programmi su Rai 2, alle 21.20 Estranei, su Rai 3 Holland, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 Land and Bed Film, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Esperto Express su 39 Fratelli di Crozza. Perfetto così, bene. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, chiaramente l'assaggino di primo, una serata speciale, insomma, caffè 900 in galleria. Bene, Nero di Seppia, attenzione, Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Ti aspettano i favolosi crudi al Nero di Seppia, di Antonio Pettinari. Ancora, Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle ore 10:15 poi. Poi ancora, di Paolo Arredamenti, mobili, una scelta importante per autocasa, le grandi marche, i consigli di architetto, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. La musica che va su Radio Amica è il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il festival su Radio Amica, arriva il festival della poesia italiana, a partecipare è semplicissimo, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va all'organico, attenzione, stasera all'organico, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte è oggi è venerdì 9 di ottobre, stasera va all'organico, attenzione, stasera all'organico, la notte è fatta per

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvati, vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del